0: Tarantino.
1: Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo su

Yeah, Marrakesh, Marz, Zef, facciamo un colossal in tre. Verdi, la Ida, verdi di invidia.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: I Chemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
17: Investi in radio, la radio rende.
16: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: E quando? Guarda la torre, ripensa a Milano.
18: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
17: Per sentirsi a Pisa.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: 10 in punto, preparate le valigie. Destinazione Londra.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Lunedì.
3: From 10 to 11. On Polar Radio. There's heroin. With Giorgio.
4: Good evening. Let's play.
1: In anticipo sulla ripresa del palinsesto, pronti per un nuovo viaggio insieme. Buongiorno amici, ogni promessa è debito. E dunque eccoci qua con lo speciale di Heroin. Lo speciale, quella puntata che dura 2 ore, dunque dalle 10 alle 12 di Heroin, in cui la dedichiamo a raccontare la storia di una band. Buongiorno amici, lunedì 7 settembre, pronti? Ho comprato un pochettino di lubrificante io, perché ho bisogno di riavviare i vari meccanismi. Prontissimo però dunque per la ripresa del palinsesto. Come state? Come sono andate le vacanze? Pronti anche per la ripresa dell'anno accademico? Potete farcelo sapere. E se preferite evitare di raccontarci come sono andate le vacanze, cosa avete fatto durante le vacanze, che libro avete letto durante le vacanze, tutte le classiche domande che vi vorranno non appena riprenderà la classica programmazione, beh, ma allora potete tenermi compagnia scrivendo, aggiungendo informazioni che magari io non dico durante tutto questo racconto. Come potete fare? Ma lo sapete benissimo, siamo sulla Poliradio, dunque potete scriverci un bel messaggio di testo su WhatsApp 320 320 5652. Se non vi accontentate di questo, potete scriverci un bel messaggio sempre di testo su Telegram al chiocciola Poliradio Bot, oppure mandandoci pure un messaggio vocale. E attenzione, siamo pure in Poliradio Visione. Digitate sulla casella di ricerca del vostro browser preferito twitch.tv/trasversale Poliradio It e potete pure vederci in diretta. Ma che grandissima sorpresa. Dunque, dove siamo? Ovviamente siamo sulla Poliradio. Chi sono io? Ovviamente sono Giorgio, prontissimo per tenervi compagnia in questo nuovo viaggio, in questa nuova avventura. Un bel viaggio che ci porta indietro, destinazione Londra d'inizio anni 90. Dunque facciamo un'operazione nostalgia di anni che a noi sono anche un pochettino ignoti, e lo facciamo attraverso l'iniziale quartetto destinato a scombussolare e fare e segnare la storia della musica rock, grazie anche ad un esordio folgorante. Dunque, insomma, io direi che oggi ho tantissima voglia di raccontarvi la storia di questa band che ha compiuto successi straordinari, ha avuto anche qualche caduta, un po' anche un fallimento, ma soprattutto una bellissima rinascita artistica. E andremo ad esplorare tutto questo, ma anche molte altre cose, in questo speciale di Heroin, dedicato ovviamente, ma chi è vero? Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando degli Shred, e iniziamo, ci presentiamo con la loro bellissima Animal Nitrate.

All Nitrate di Suede in questo speciale di Eroin dalla durata di 2 ore in cui raccontiamo dunque la storia dei loro primi anni di carriera. Che bello, ma che bellissima canzone che ha raggiunto il numero 7 nelle classifiche dei singoli britanniche. A britannici, attenzione però, perché Animal Nitrate era il terzo singolo in assoluto della storia degli Suede, che avevano pubblicato pochi mesi prima dunque il loro primo singolo The Drowners e il loro secondo singolo Metal Mikey. Insomma, ma perché gli Suede dunque diventano così dirompenti sul mercato e soprattutto perché sono così famosi? Sono stati probabilmente la band in un'epoca in cui la velocità tipica della nostra generazione di internet non c'era, e sono stati così veloci da raggiungere il successo immediatamente. È il 22 di febbraio del 1993 la data in cui viene pubblicato Animal Nitrate, terzo singolo abbiamo detto degli Suede, che raggiunge il numero 7. Ma soprattutto siamo in un periodo in cui la musica britannica ha capito che ha bisogno di qualcosa di nuovo, e con musica britannica intendiamo soprattutto i media e le riviste del settore. E dunque ecco che così dal nulla compaiono sulla copertina del Melody Maker, dichiarandoli la nuova migliore band della Gran Bretagna, prima ancora che avessero pubblicato addirittura singoli, perché questo è successo prima della pubblicazione dei singoli, e dunque di conseguenza album. Come sono gli Suede? In un riassunto molto semplice, Animal Nitrate. Animal Nitrate è la canzone che permette di riassumere molto velocemente quello che sono gli Suede. Lo diciamo con le parole di Brett Anderson, il frontman degli Suede, che non li dice che a lui non piace quell'atteggiamento tipico dell'indie. Stay in your line, insomma, stai nella tua zona. Voleva che fossero gli Suede come gli Smiths, che facevano musica intelligente ma erano sicuramente nel mondo pop. Non a caso infatti gli Suede, Brett Anderson in persona, sono in grado di far mutare da Morrissey una scrittura aguzza, disinibita, in grado di graffiare e dare anche scandalo. E dunque ecco perché Animal Nitrate è il riassunto molto semplice di quello che sono gli Suede. Animal Nitrate, nitrato di amile, insomma, il popper, una droga popolare nella scena notturna degli anni 90, soprattutto tra i giovani gay. Infatti la musica degli Suede e i testi degli Suede si collocano proprio in un contesto di trasgressione segnato anche dall'utilizzo delle sostanze. Il tono provocatorio del brano, aggiunto alla censura del video musicale per Un Bacio Gay, insomma, aggiunge tutto questo un tratto molto provocatorio degli Suede e anche dei giovani britannici emarginati degli anni 90.

per fare pochi ma brevi nomi, i T-Rex di Mark Bolan, e c'è una ragione anche molto chiara che poi vi racconteremo, i Cure, l'Estro The Cure o per esempio la decadenza metropolitana dei Velvet Underground. Ovviamente li abbiamo citati più volte, avremo modo ancora di nominarli altre volte, gli Smiths di Morrissey e Johnny Marr, a cui Brett Anderson e il chitarrista Bernard Butler verranno spesso associati. Nella canzone degli Suede ci sono pochi tratti autobiografici, non sono confessioni di loro esperienze personali, però capita spesso che queste canzoni abbiano origine da dei sentimenti, da delle situazioni reali, e li trasformano in un qualcosa di oltre, di immaginario, ci creano un racconto sopra. Capita in molte canzoni degli Suede questo utilizzo, ci sono anche altre canzoni, anche in questo caso avremo modo di raccontare e di parlare, che trattano invece, prendono spunto da un tema reale e poi lo raccontano. È il caso per esempio di So Young, che parla dell'overdose della ragazza di Anderson. Questi sono i Suede e questa è So Young.

So Young, traccia d'esordio del loro primo album in studio pubblicato il 29 di marzo del 1993, canzone che racconta l'esperienza reale e personale vissuta da Brett Anderson, cioè dell'overdose della sua fidanzata di allora. Stiamo parlando dunque e ci troviamo nel giorno in cui venne pubblicato il primo album degli Shred, il 29 di marzo del 1993, pubblicato da parte della Nude Records, il quale debutta, attenzione, applausi prima ancora di dirlo, al primo posto della classifica inglese. È stato, attenzione, un altro grandissimo successo, il disco che ha venduto più rapidamente dai tempi di Welcome to Pleasure Dome dei Frankie Goes Hollywood del 1984.

Grandi applausi nuovamente, ma non gli ultimi, perché ha vinto il Mercury Prize sempre nell'anno di pubblicazione 1993. E udite udite, ha ottenuto il disco d'oro in base ai soli ordini anticipati. Insomma, un disco che ha segnato la storia della musica rock e della musica britannica dell'epoca. Un disco che ha vinto il premio del Mercury Prize anche e soprattutto dovuto alla bravura degli Suede di raccontare certe adolescenze cresciute tra dubbi e difficoltà alla fine dell'epoca thatcheriana, del decennio thatcheriano. Gli Suede hanno, diciamo, avuto origine nel 1989 e poi il primo album venne pubblicato nel 1993. Come hanno avuto origine gli Suede? Beh, il merito è di Brett Anderson, ma soprattutto della fortuna di avere avuto una sorella che gli ha regalato un giradischi scaccione, un giradischi che aveva un suono così debole affinché Brett Anderson non potesse sentire dunque le basse frequenze. Ecco che dunque ha smesso lui di percepire fin dalla giovinezza le sottigliezze della musica e questo ha influenzato il suo modo di suonare. Insomma, non cercava le cose precise, a lui l'importante è che ci fosse un bellissimo ritornello e quel colpo che ha chiamato colpo di grazia del semplice e micidiale hook. Brett Anderson non è da solo, non è l'unico membro degli Suede, stiamo parlando di un compagno che l'ha seguito fin dagli esordi, è Matt Osman, un suo compagno di scuola che poi con cui hanno legato soprattutto i rapporti durante l'università. E poi c'è un terzo personaggio fondamentale che però non fa parte della lineup degli Suede né adesso ma nemmeno quando venne pubblicato il primo album, e stiamo parlando di una donna, Justine Frischmann, colei che ha legato con Brett Anderson dovuto soprattutto alla comunanza degli interessi artistici anche in generale. Beh, ha creato un bellissimo sodalizio artistico ma anche sentimentale insieme a Brett Anderson, ed è stata lei, parola stessa di Brett Anderson e di Matt Osman, il chitarrista ritmico degli Suede, che è stata in grado di far sì che gli Suede diventassero quello che sono oggi, è stata in grado di spingere gli Suede oltre, ha ottenuto il massimo dagli Suede. Ci troviamo dunque con tre persone all'interno degli Suede, manca un quarto personaggio e qui sono alla ricerca della chitarra solista e dunque nella più classica delle maniere inseriscono un annuncio all'interno del New Musical Express chiedendo un chitarrista e dicendo gli interessi di questa band. Insomma, i loro interessi erano gli Smiths, David Bowie e i Pet Shop Boys, e a questo annuncio risponde un certo Bernard Butler, nato nel 1971 a Stamford Hill, un quartiere anonimo nel nord di Londra, se non fosse che al suo interno c'è una numerosa comunità ebraica, ma soprattutto è luogo che ha dato nascita a Mark Bolan, il frontman nonché cantante dei T-Rex. Insomma, una cosa non casuale, perché l'estro, il glam dei T-Rex se lo porterà dietro anche Bernard Butler e andrà ad influenzare il suono degli Suede. Il quarto membro, perché poi Justine Frischmann mollerà la band a seguito di divergenze, e soprattutto sarà anche un grande successo il fatto che Justine Frischmann mollerà la band, perché come dichiareranno poi i membri stessi, sì, è vero, Justine Frischmann ha lasciato la band, ci ha spinto al massimo, ma poi dopo un po' era diventata una palla al piede, ci ha permesso di diventare liberi e di completare insomma la nostra formazione, che si completerà con Simon Gilbert, un batterista un po' tipico per lo stile degli Suede, un batterista che viene dal mondo punk e che raggiunge gli Suede soprattutto grazie a un collaboratore che aveva all'interno dell'università scolastica. Stiamo parlando di Ricky Gervais, l'avete sentito già nominare questo nome? Sì, è l'attore che interpreta quella fiction molto famosa, The Office. Bene, Ricky Gervais è nota, fa presente a Simon Gilbert che c'è questa band che sta cercando dei membri, gli fa ascoltare qualche demo e lo comincia a farne parte. Insomma, se gli Suede sono quello che sono tuttora, merito anche un po' di Ricky Gervais. Ci ascoltiamo però la band che successivamente ha formato Justine Frischmann insieme al ragazzo con cui poi lascerà Brett Anderson, stiamo parlando di un certo Damon Albarn, questi sono gli Elastica, la canzone Connection, e vi dico, ascoltatelo ma molto bene questo boom iniziale, perché dà un riff bellissimo e ci fa entrare un po' nella scena ben più precisa degli anni 90 di quello che era la Cool Britannia e il Britpop.

Elastica di Justin Frischman e Damon Albarn, Connection, la canzone. L'elastica, giusto per raccontarvi una chicca, fanno parte della colonna sonora di quel bellissimo film Trainspotting di Danny Boyle, tratto dall'album, dal libro di Irvine Welsh. Beh, all'interno di molte canzoni che sono un cult della musica rock, ma anche del film stesso che stiamo parlando, e citiamo nomi del calibro di Iggy Pop e di Lou Reed, beh, c'è anche una canzone dell'Elastica, giusto per farvi capire comunque l'interesse e quanto c'entri il mondo della trasgressione, quella canzone molto provocatoria di metà anni 90 con l'ambiente. Se avete presente il film, beh, siete in grado un po' di contestualizzare molto più facilmente la situazione di cui parlano le canzoni degli Suede e comunque la situazione anche del Regno Unito, della Gran Bretagna, in particolare l'Inghilterra, che vivevano gli Suede in quel periodo. Dicevamo che gli Suede sono partiti come un quartetto perché trovarono un batterista grazie a Ricky Gervais, il loro manager diciamo dell'epoca per un breve periodo. Perché cercarono un batterista gli Suede? Perché inizialmente, quando la band era formata da Matt Osman, Brett Anderson e Justin Frischman, oltre a Bernard Butler, utilizzavano una drum machine, un omaggio alle tendenze degli anni 90 di fondere la musica indie con l'elettronica, ispirato molto alla mania dell'acid house, di cui pilastro fondamentale la musica di Manchester. In quel momento però, durante un concerto, la drum machine si rompe, dunque capiscono che hanno necessità di trovare un nuovo batterista. Tra i vari batteristi che si candidano per fare parte dei Suede sondano un certo Justin Welch, che però verrà scartato perché suonava in troppe band, tra cui anche l'Elastica che abbiamo appena ascoltato, ma anche un certo nome poco importante, fa Mike Joyce, ex batterista degli Smiths, di cui gli Suede però ritengono che la sua offerta sia ovviamente un grandissimo onore, ma meglio evitarla, in quanto sarebbero diventati un semplice progetto parallelo di Mike Joyce e non una band stessa. Ecco perché dunque poi si va ad unire Simon Gilbert, e dunque la formazione dei primi due album degli Suede è fatta: Brett Anderson alla voce, Bernard Butler chitarra solista, Matt Osman chitarra accompagnatrice e Simon Gilbert alla batteria. Quattro membri fondamentali che segneranno la storia della musica britannica, grazie anche e soprattutto alle copertine. L'abbiamo detto, in quell'epoca internet non era diffusa come adesso, non aveva un ruolo così fondamentale come tuttora ha, e dunque grande merito delle riviste del settore, i media dell'epoca, riviste, TV eccetera, grazie a cui gli Suede raggiungono un grandissimo successo. Ci troviamo al 25 d'aprile del 1992, prima ancora che gli Suede avessero pubblicato ufficialmente un singolo, e il Melody Maker li piazza in copertina. Il loro pubblico crebbe a tal misura subito dopo questa grandissima pubblicità che loro ottengono, che persino Morrissey andrà a vederli suonare. A distanza di qualche mese dalla copertina del Melody Maker arriva la copertina del New Musical Express, in cui li definisce il genio divino degli Suede, definisce così Brett Anderson. E poi la copertina forse che la gente si ricorda maggiormente, la copertina di Select, pubblicata nell'aprile del 1993, raffigura Brett Anderson con una posa da fotomodello, petto addome scoperti in bella vista e la bandiera della Gran Bretagna sullo sfondo, con la scritta un po' anti-americana Yankees Goes Home. Una copertina che è rimasta un cult, un must di quella epoca musicale, una copertina che ha fatto arrabbiare il frontman degli Suede perché ha detto che quella frase lui non l'ha mai pronunciata, ma è innegabile che sicuramente di tutta quella pubblicità e quel bombardamento mediatico gli Suede ne abbiano beneficiato, così come anche tutto il movimento della Cool Britannia, diciamo il Britpop, che innescò infatti un effetto a catena. Basti pensare che nel giro di pochi anni la Union Jack apparirà dappertutto, per esempio sulla chitarra di un altro esponente di quel genere musicale della Cool Britannia, se non vogliamo dire proprio Britpop, e parliamo di un certo Noel Gallagher, che ora se la sta spassando, penso, in quel di Venezia. Comunque, dalla copertina delle riviste musicali alla copertina del disco d'esordio degli Suede, il loro omonimo Suede, che vede, insomma, coerente con la canzone degli Suede, coerente con l'abbigliamento degli Suede, coerente con il lessico e l'atteggiamento degli Suede stesso. Infatti fa un po' strabuzzare gli occhi ai ben pensanti. Lo fa strabuzzare i videoclip musicali The Drowners, Animal Nitrate, Make Al Mikey, ma lo fa anche, ovviamente, la copertina dell'album, che raffigura un'immagine presa da un libro fotografico del 1991, Stolen Glasses, Lesbian Takes Photograph, curata da Tessa Boffin e Jean Fraser. Raffigura una coppia androgina che si bacia, e l'immagine è stata scelta proprio per la sua ambiguità, ma come dice anche Brett Anderson stesso, un po' anche per la sua bellezza. Insomma, sicuramente mettere un pochettino di ambiguità all'interno di un album, un po' di mistero, fa crescere il successo dell'album e l'attesa per l'album stesso. Gli Suede, abbiamo detto, hanno avuto grandissimi successi, anche qualche fallimento, una decadenza, erano decadenti, hanno avuto anche una decadenza, ma poi una rinascita bellissima. Un esempio di questa rinascita è Outsiders.

Outsiders, gli Suede del 2015, abbiamo fatto un bel salto di 23 anni. Knife Toss, il settimo album in studio degli Suede, il secondo album in studio pubblicato dopo la loro reunion. Eh sì, hanno avuto quel periodo di decadenza, ma poi anche una bellissima rinascita. E infatti che ha confermato quella gente che aveva storto un po' il naso probabilmente all'annuncio della reunion degli Suede, che ha pensato che potesse essere una semplice operazione nostalgia, oppure potessero inciampare nei più classici degli errori delle band che si riuniscono, band che magari hanno avuto grande successo quando sono giovani, insomma essere una brutta copia di loro stessi. Abbiamo detto che la copertina, le copertine in generale nella storia degli Suede hanno avuto una grandissima importanza. La copertina del loro primo album d'esordio, l'omonimo Suede del 1993, molto bella per la sua ambiguità, e insomma anche sicuramente una foto che riflette i contenuti dell'album di cui abbiamo parlato, che trattano i temi della provocazione, della trasgressione di quell'Inghilterra di inizio anni 90, e parla anche ovviamente dall'utilizzo delle sostanze stupefacenti, un tema molto diffuso in quell'epoca. Ovviamente gli Suede, per pubblicare un album, hanno bisogno di un contratto con una casa produttrice, una casa discografica, e lo ottengono nel gennaio del 1992, quando, e quindi giusto per contestualizzare un pochettino e metterci, e non mettere in ordine le cose nella nostra linea del tempo, prima ancora dunque che avessero pubblicato i singoli, prima ancora che fossero comparsi sulle copertine delle principali riviste dell'epoca, bene, durante una serata del gennaio del 1992 organizzata dal NME, una rivista britannica, New Musical Express, dedicata ai nuovi talenti, beh, tra il pubblico c'è un certo Saul Galpern, fondatore della New Records, che rimane immediatamente colpito non tanto dalla perfezione dell'esecuzione da parte degli Suede o delle canzoni stesse, ma bensì e soprattutto dal carisma di Brett Anderson e il talento chitarrista di Bernard Butler, e convincono di trovarsi davanti a un fenomeno completamente nuovo. Pochi giorni dopo, Galpern offre agli Suede un contratto abbastanza modesto, due singoli soltanto per appena 3.132 sterline, ma la ragione è ben chiara, insomma gli Suede è un voto di fiducia, è come se fosse una stretta di mano. L'etichetta non ha grandi disponibilità economiche e la band comunque preferisce lavorare con qualcuno disposto a lasciargli piena libertà artistica piuttosto che inseguire subito un contratto con una major. Infatti, poco prima di parlare e firmare il contratto discografico con la New Records, beh, gli Suede avevano avuto un'esperienza poco positiva con un'altra casa discografica, una piccola etichetta comunque, in questo caso la RML. Incisero un singolo con il lato A, Be My God, e sul lato B, Art, canzoni che non sono mai state rilasciate pubblicamente all'interno della discografia degli Suede, ma che sono è possibile recuperare se si digita su internet queste canzoni. Canzoni che mostrano comunque quello che sarebbero diventati gli Suede, canzoni molto simili al primo album degli Suede, più ballate, meno incisive probabilmente rispetto ad Animal Nitrate o So Young, Metal Mike e The Drowners. Insomma, sicuramente il primo album degli Suede va ascoltato, ma non soltanto il primo, ce ne sono molti altri, quasi tutti direi. Le copie finirono stampate, abbiamo detto, ma poi successivamente l'etichetta e gli Suede stessi litigarono. Il disco venne distrutto addirittura subito dopo la pubblicazione, e infatti oggi le poche copie che sono sopravvissute sono considerate dei pezzi rarissimi, costosissimi, ovviamente dei pezzi da collezionismo dedicati agli Suede. Per parlare però invece delle registrazioni, delle demo che vennero pubblicate insieme alla New Records, invece tali demo furono talmente belle che si racconta, leggenda narra, che David Bowie ebbe occasione di ascoltare una cassetta contenente i primi brani degli Suede, e secondo un aneddoto raccontato da un giornalista dell'epoca, fu l'unica demo che riconobbe immediatamente come straordinaria David Bowie. Il rapporto che hanno avuto con David Bowie, gli Suede, l'abbiamo detto, tutto legato al fenomeno dell'immagine, di cui andremo poi a parlare, dell'estetica degli Suede come componente attiva della loro musica, ma poi anche legato ovviamente ai gusti musicali. Il glam rock torna di moda grazie agli Suede, il decadentismo e il dandismo torna di moda grazie agli Suede, tutte cose che vengono estratte dal David Bowie stesso, dal fenomeno e dai concetti della canzone di David Bowie, e che avranno occasione di incontrarsi altre volte comunque gli Suede con questo grandissimo personaggio della musica. Per esempio, beh, ci sarà occasione per Brett Anderson di duettare con David Bowie stesso. Dicevamo comunque delle canzoni degli Suede, parlavamo degli album degli Suede subito dopo la loro reunion avvenuta nel 2013, di cui avremo modo di parlare. Primo album pubblicato sarà Bloodsport, successivamente Night Tops, di cui abbiamo ascoltato la canzone Outsiders, e poi un altro grandissimo album, un disco che ha proprio permesso di scrivere sulla pietra che il ritorno degli Suede non era assolutamente un qualcosa di promozionale, non era assolutamente un qualcosa di folle e insensato, ma anzi che era una bellissima realtà, una fenice che rinasceva dalle proprie ceneri. Beh, quest'album è The Blue Hour, pubblicato nel 2018, all'interno canzoni bellissime, ma c'è da dire che tutta la discografia degli Suede dopo la reunion sembra mancare un
degli errori. Sembra talmente precisa, talmente perfetta, come abbiamo detto, un tema che affronteremo successivamente, dopo comunque un po' quel calo che avevano avuto successivamente al fortissimo slancio che avevano avuto all'esordio. Bene, parliamo di questo The Blue Hour, pubblicato nel 2018. All'interno di questo brano c'è una canzone che subito ha fatto intendere che quell'album sarebbe stato un bellissimo album. Life is Golden, la canzone che celebra ovviamente la bellezza della realtà, e lo fa anche tramite il videoclip girato a Pripyat, una cittadina vicino a Chernobyl, in cui si fa vedere com'è la natura nonostante il disastro nucleare. Life is Golden.

Life is Golden, gli Shred del 2018, il brano che racconta della forza inarrestabile della natura sulla distruzione umana ed è celebre per il suo videoclip girato a Pripyat, una cittadina vicino a Chernobyl. Ma giusto per farvi capire l'importanza che hanno avuto gli Shred della post-reunion, non soltanto dei primi anni 90, vi leggo questa semplice recensione dell'album The Blue Hour, comunque qualche citazione di tale album. Insomma, Life is Golden, brano che dimostra quanto Brett Anderson e i soci siano ancora in grado di scrivere canzoni di un'intensità inaudita, di emozionare proprio come all'inizio degli anni 90. Poche band si sono preservate in questo modo, con un talento e una capacità di scrittura assolutamente intatti. Life is Golden è quella ritornello, quella lama che ti squarta l'anima in due, quelle immagini inquietanti che raccontano Chernobyl abbandonata, un resoconto post-atomico in netto contrasto con la bellezza stordente di musica e parole. The Blue Hour, un disco, lo definiscono monumentale. 2018, sono passati più di 25 anni esatti dall'esordio degli Shred. C'è stata una rottura nel mezzo della loro carriera, uno scioglimento, una reunion successiva. Non era scontato che potessero preservare queste grandissime caratteristiche della loro band, questa grandissima longevità. E così invece è stato. Shred, che nel 1993, anno di pubblicazione del loro primo album in studio, sono stati coloro che hanno dato origine a quel movimento che tuttora noi chiamiamo Britpop. E dunque raccontiamo un po' la storia del Britpop e perché anche loro, come altre band che ne fanno parte del Britpop, poi dicono di non sentirsi facenti parte di quel movimento, un po' come della serie: se tutti sono Britpop, allora vuol dire che nessuno è Britpop. Un movimento culturale che è nato per celebrare la gioventù e una ritrovata vitalità. Stiamo parlando della Cool Britannia, il movimento generale dell'epoca, e che ovviamente trova grande slancio soprattutto nella musica, a partire dal biennio del 1992-1993, per poi deflagrare soprattutto nel 1994. La musica britannica genera a quell'epoca un'ondata di band che in seguito, per comodità, verranno infatti definite proprio Britpop. Però la realtà di tutte quelle band non hanno intenzioni patriottiche. Molti di loro, infatti, molte delle band che fanno parte del Britpop, restituiscono ritratti di una nazione ancora condizionata da disparità sociali, da alcol, droga, insicura sul futuro. Insomma, lo stereotipo che vuole il Britpop come un pimpante antidoto ai temi depressi del grunge americano è un po' una semplificazione. E c'è una ragione per cui gli Shred hanno sempre rifiutato l'etichetta Britpop, nonostante siano stati loro la ragione per cui venne data questa etichetta, e sono considerati loro i pionieri, coloro che fecero esordire il Britpop nella scena musicale. La voce ovviamente è sempre affidata a Brett Anderson, che dà le sue ragioni molto chiare per cui loro non sono una band Britpop. Infatti, al contrario di celebrare la grandezza della nazione come molte altre band i testi del Britpop facevano, al contrario invece gli Shred intendevano descrivere il lato più oscuro della vita londinese, mettendo in evidenza infatti il disagio, la povertà. Insomma, non era un modo idealizzato quelli degli Shred, ma era un documentario sulla vita britannica dei primi anni 90, come ha detto in un'intervista. E l'esempio l'abbiamo visto: Animal Nitrate, nitrato di amile. Il pop racconta della droga e l'utilizzo che se ne fa nell'ambiente gay. Abbiamo visto con So Young, canzone che parla della tossicodipendenza, dell'overdose e il problema della tossicodipendenza della fidanzata di Brett Anderson. Ci sono tantissimi altri esempi all'interno della discografia degli Shred, soprattutto nei primi anni di carriera, perché ovviamente è chiaro, gli Shred post reunion non potevano parlare degli stessi temi di cui parlavano quando avevano 20 anni, non sarebbero stati credibili. È un esempio dunque delle canzoni però che parlano di queste tematiche, di tematiche molto dure, all'interno dei loro primi album. Si possono vedere, detto Animal Nitrate, tossicodipendenza, So Young, Sleeping Pills, prostituzione ne parlano in Metal Mike e pure il suicidio in Breakdown. All'interno del loro primo album in studio c'è pure una canzone, seconda traccia dell'album, She's Not Dead, ispirata al caso reale della zia di Anderson che si sarebbe suicidata insieme al suo amante segreto durante un amplesso inalando i gas di scarico del motore acceso. Questo per parlare dunque e per farvi degli esempi molto chiari delle tematiche di cui parlano gli Shred nei loro primi album. Tematiche che sono leggermente cambiate, ovviamente sono rimasti loro stessi, ma coerenti con il loro percorso di vita che hanno compiuto negli anni e con la maturità dunque che hanno ottenuto con l'avanzare dell'età. Knife Toss 2015, The Blower 2018, e nel 2022 viene rilasciato Out of Fiction, il loro disco punk registrato direttamente dal vivo, un tale successo che raggiunge il secondo posto nelle chart britanniche, nono album in studio a distanza di più di 25 anni dal loro esordio. She Still Leads Me On, gli Shred.

Stille Zmion 2022, album Autofiction, che li ha portati al secondo posto nelle classifiche britanniche. E giusto per farvi capire anche come i temi degli Shwede si sono evoluti con l'avanzare della loro età, ma allo stesso tempo hanno sempre parlato delle difficoltà e anche temi trasgressivi, ma che portavano i ragazzi a provare difficoltà all'interno dell'Inghilterra. Beh, Stille Zmion, canzone che noi abbiamo appena ascoltato, un brano che mette ancora una volta, perché ce ne sono molti altri all'interno della discografia degli Shwede, beh, il tema dell'intenso rapporto emotivo di Brett Anderson con la defunta madre. Questo per farvi capire dunque come comunque siano stati in grado leggermente gli Shwede di far avanzare i loro testi, la loro componente, la loro musica, col crescere, col maturare di loro stessi, e permettere dunque di restare così longevi, comunque essere ancora adolescenziali nonostante abbiano raggiunto oramai più di 50 anni. Ma noi non vogliamo viaggiare comunque troppo avanti nell'epoca, e attenzione, perché a noi arriveranno pure le canzoni dei loro esordi, le canzoni più dirette, quelle che colpiscono immediatamente. Bene, però dicevamo di Autofiction, l'estetica anche degli Shwede. L'abbiamo detto, loro, gli Shwede, hanno mutato il concetto dell'estetica, del linguaggio, della comunicazione. Insomma, tutto è musica. La musica non è soltanto quello che si suona, non è soltanto quello che si canta, è anche quello che si veste, quello che si parla, quello che si comporta. Scusatemi un pochettino l'italiano, ma giusto per far passare il senso. E insomma, dunque, se si dovesse chiedere agli Shwede, ma che atteggiamento, che aspetto avevate? Beh, la risposta di Brett Anderson in merito all'atteggiamento che avevano negli anni dei loro esordi sarebbe molto semplice e molto diretto: un po' malato. No, ovviamente non intendeva che avessero la febbre, ma intendo un po' malato perché Brett Anderson si ispira alle band che gli piacevano quando era giovane, abbiamo detto, agli Smiths, ma pure ai Sex Pistols. Aveva voglia di creare un mondo come quello creato dalle sue band preferite del passato, un mondo ben definito. Insomma, tu potevi vestirti come loro, potevi guardare gli stessi film che guardavano loro, potevi leggere gli stessi libri che leggevano loro. Insomma, è quello che Brett Anderson ha sempre voluto fare, quello che ha cercato di costruire anche con gli Shwede, costruire una sorta di lessico, ovviamente cercando di evitare di sforare nella autoparodia di lui stesso. Se ci fate caso, comunque Autofiction, infatti l'abbiamo detto, è il disco punk degli Shwede. Successivamente, ce l'ascolteremo tra pochissimo, verrà seguito da Antidepressant, il loro ultimo album pubblicato nel 2025, il loro album definito post-punk, e potete sentire un po' di quell'influenza dei Sex Pistols che magari era molto meno evidente nei loro primi album. Insomma, gli Shwede dunque colpivano per la loro musica, ma colpivano anche per la loro immagine. Camicie di seta, giacche di velluto, pantaloni attillati, ovviamente gli stivaletti con tacco. Insomma, un'eleganza decadente che li distingueva nettamente nel panorama della musica rock d'inizio anni 90, caratterizzata soprattutto dalla musica grunge, e dunque metteva in contrasto pure il Britpop, e prendiamo singolarmente gli Shwede, con la musica che veniva da Seattle, del grunge, Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden. Insomma, se volete anche sapere una curiosità in merito agli Shwede e il loro rapporto con l'America, cose che possono capitare soltanto negli Stati Uniti, loro sono conosciuti come Shwede in tutto il mondo, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, dove sono conosciuti come The London Shwede, in quanto il marchio Shwede era già registrato da parte di un'altra band. Ovviamente adesso, con l'avanzare degli anni e che insomma col dominare, ma molto, degli Shwede britannici rispetto agli Shwede degli Stati Uniti, che nessuno conosce, oramai vengono chiamati anche Shwede interamericana. Però inizialmente, se volevate comprare qualche disco degli Shwede proveniente dagli Stati Uniti, era necessario cercare, nel mettere nel caselle di ricerca, insomma, scrivere The London Shwede, specificare che si intendeva la band britannica. Comunque, abbiamo parlato del loro vestiti, e il principale artefice ovviamente dell'abbigliamento degli Shwede era chi se non lui, Brett Anderson, grande ammiratore, l'abbiamo detto, di David Bowie, Mark Bolan, The Roxy Music, insomma della cultura decadente inglese. E infatti considerava il look, l'abbiamo detto bene, un'estensione naturale delle canzoni, una cosa molto di matrice bowiana. Molti abiti degli Shwede provenivano da negozi di beneficenza per necessità, però non per seguire la moda. In quell'epoca andava di moda comprare abbigliamento nei negozi vintage che poi facevano beneficenza, e infatti Brett Anderson stesso dice: la gente pensava che gli Shwede si pavoneggiassero comprando gli abbigliamenti negli stessi negozi che compravano gli altri negozi vintage, ma non era assolutamente così. Infatti, dice Brett Anderson, eravamo gente disoccupata, che dunque avevamo necessità di andare nei negozi di beneficenza, e il loro stile è nato infatti qua proprio per caso, frequentando tali negozi poi, e accumulando con i loro interessi, hanno deciso di dare origine a quell'estetica che caratterizza la musica degli Shwede e l'immagine degli Shwede stesso. Una cosa di cui si pente un pochettino Brett Anderson, però, è la scelta di utilizzare camicette femminili, che però ha ammesso lui stesso non essere dettata da una sua volontà esplicita di indossare camicette femminili, ma da una necessità pratica. Infatti, durante i concerti che avvengono nei classici locali della Londra di quell'epoca, beh, la gente tendeva ad arrampicarsi sul frontman, sui cantanti, sulla gente, e dunque affinché i suoi vestiti nuovi, comprati è vero in un negozio di beneficenza a poco prezzo,
cazzo, però insomma che venissero a evitare, affinché potesse evitare che questi vestiti si rompessero, ha preferito comprare camicette da donna che avevano meno parti, meno vestiario, insomma, dunque gli permettevano di evitare che se la gente si aggrappava a lui stesso si portasse a casa un pezzo di pelle e magari anche un pezzo di tessuto dagli abiti di Brett Anderson. Ecco perché quando erano in tour, dunque, uscivano ogni giorno, prima di trovare questa invenzione, a comprare nuovi vestiti in un negozio di cianfrusaglie, perché sapevano che la sera stessa i loro vestiti sarebbero stati ridotti a brandello. Brett Anderson dunque, ma così come anche molti altri esponenti della musica Britpop, è stato in grado di creare una propria immagine all'interno della musica Britpop, all'interno della musica inglese, all'interno della musica rock, e non la classica immagine del ragazzo cattivo, del cattivo ragazzo, ma anzi quella del ragazzo androgeno, glamour, che proviene dal mondo del glam rock un pochettino decadente, e ciò nonostante è stato in grado di raggiungere però le classifiche e le vette delle classifiche britanniche. Non è soltanto merito però di Brett Anderson l'immagine delle Shade, ma anche un po' delle Shade primiali, ma anche un po' di Bernard Butler, lui che si contrapponeva invece al vestiario di cui abbiamo appena citato di Brett Anderson, lui invece che aveva un modo di vestirsi molto elegante, un modo composto, un po' anche tipico del suo carattere e della sua maniera di suonare. E dunque era bella l'identità visiva degli Shade, perché sul palco quando li guardavi vedevi l'estro, la vivacità, l'androginia boviana di Brett Anderson, e allo stesso tempo si contrapponeva dal lato opposto la compostezza di Brett Anderson. Aspetto innovativo degli Shade, oltre all'estetica, è anche il modo di mettere in discussione i tradizionali canoni della mascolinità. L'abbiamo fatto presente prima con un bel chiaro caso, l'ambiguità della copertina dell'album Shade pubblicato nel 1993, il loro album d'esordio. E infatti così ad Anderson stesso piaceva molto giocare con l'ambiguità sessuale, utilizzava il trucco, pose, abiti femminili, insomma voleva rompere gli schemi rock dell'epoca. Ed è anche grazie però a questa coerenza stilistica ed estetica degli Shade che sono considerati tuttora una delle principali rock band del Britpop e di quel movimento musicale. Per me sono bellissime anche escludendoli dal Britpop, secondo me gli Shade sono davvero bravi. Tornando alla musica più recente, e poi prenderemo una macchina del tempo e faremo un bel viaggio nel passato, torneremo bene ad ascoltare la loro canzone dei loro esordi, così da andare avanti e raccontare la storia degli Shade di pari passo con le loro pubblicazioni, andiamo a parlare del loro ultimo album in studio pubblicato nel 2025, Antidepressant. Se Autofiction era il loro disco punk, beh, Antidepressant è il loro disco post-punk, che cerca di raccontare delle difficoltà della vita moderna, della paranoia, dell'ansia, della nevrosi. E l'album si chiama Antidepressant, insomma una musica spezzata per persone spezzate, e se ci fate caso è molto facile leggendo i testi delle varie canzoni: A Broken Music for Broken People. Questa è l'album Antidepressant, che è stato candidato anche lui al Mercury Prize. Dovrà essere annunciato successivamente il vincitore, questo per farvi capire dunque come la carriera degli Shade sia ancora in crescita. Bene, abbiamo parlato dunque a sufficienza di questo Antidepressant, sedetevi comodi, questa è Disintegrate, sempre e ovviamente loro, gli Shade.

0: stiamo lottando per la connessione in un mondo disconnesso. Questo è il significato di Antidepressant, l'album, e di Disintegrate in particolare, album che ha raggiunto la seconda posizione anche in questo caso nelle classifiche del Regno Unito, giusto per parlare della longevità per l'ennesima volta degli Suede. Attenzione dunque, siamo al termine della nostra prima ora insieme, speciale Suede, speciale Heroin dedicato agli Suede, durata di 2 ore, è passata un'ora dunque. Spazio alla pubblicità, ci vediamo tra pochissimo per ascoltare e parlare in particolare e soprattutto dei primi anni di carriera degli Suede. A tra poco, restate connessi, ci vediamo tra pochi minuti.
1: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
2: Ma cosa stai facendo?
1: I fondamentali e proprietà intellettuali.
2: Ma cosa sono?
1: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
2: Ma che dici?
1: Digital humanities, fundamental of communication network.
2: Ma quanti sono?
1: Building design for tropical climate series.
2: Ma questo non è male.
1: Composizione musicale con strumenti di
2: intelligenza artificiale.
1: Costruzione e nuove tecnologie.
2: Ci iscrivo.
1: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson.
21: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio.

11 in punto, riprendiamo il nostro viaggio nella Londra degli anni 90 con gli Suede. Buongiorno, ritrovati, eccoci qua, sono passati davvero pochi minuti, l'abbiamo detto, 11 in punto precise per incominciare la nostra seconda ora insieme speciale Eroin dedicato agli Suede. In questo viaggio nella Londra degli anni 90, nella Londra anche attuale, beh, ripercorriamo i primi anni di carriera degli Suede senza disdegnare però gli album successivi, dischi successivi che sono stati rilasciati dopo gli anni che noi andremo a raccontare. Abbiamo parlato dunque degli Suede, delle canzoni degli Suede post reunion, abbiamo parlato invece di quanto accaduto all'esordio degli Suede. Bene, li abbiamo lasciati quindi col loro disco d'esordio del 1993 e allora la pressione su di loro è davvero immensa per la pubblicazione del loro secondo album, sulla pubblicazione del loro secondo album deve essere perfetto. L'8 di luglio del 1994 però che cosa accade? Nel bel mezzo, prima ancora di pubblicare il loro secondo disco, beh, il chitarrista Bernard Butler annuncia l'addio alla band. Il disco sarebbe uscito soltanto pochi mesi dopo e sarebbe diventato uno dei capolavori della musica britannica e il monumento di una bellissima collaborazione artistica tra Brett Anderson e Bernard Butler. Infatti fin dagli inizi loro sono il cuore pulsante degli Suede, vengono spesso paragonati al duo Morrissey-Johnny Marr, però insomma il successo del disco Suede del 1993 è così di successo, il successo che porta una pressione enorme sul suo secondo disco e Butler, appena 24enne, si rifugia cercando la perfezione, una ricerca ossessiva quasi della perfezione, ed è per colpa un po' di questo atteggiamento che la registrazione di Dog Man Star, secondo album degli Suede, diventa quasi un campo minato con continue discussioni soprattutto tra Brett Anderson e Bernard Butler, che raggiungono un po' l'apoteosi, l'apice, con un'intervista rilasciata da Bernard Butler alla rivista Vox in cui dice che Brett Anderson lo faceva impazzire, era difficile davvero lavorare con lui, era semplicemente bravo a scrivere testi e non a scrivere musica. Questo sfogo, diciamo, di Bernard Butler porterà poi a un'esecuzione canora, pensando proprio a quanto era stato detto da parte di Bernard Butler, un'esecuzione canora compiuta da Brett Anderson nella canzone The Asphalt World, che sarà davvero bella. Per capire bene però le tensioni che vivevano all'interno dello studio di registrazione degli Suede, beh, bisogna introdurre una terza figura, Ed Balleri, il produttore del primo album degli Suede e pure del secondo, che invece, al contrario di cercare la perfezione ossessiva come Bernard Butler, ha una sua visione del disco e i due entrano in contrasto, fino a che Bernard Butler dice: ok, allora dovete scegliere, o scegliete me o scegliete lui. Dà un ultimatum alla band che, convinta che stesse bluffando, dice: ok, noi scegliamo Ed Balleri. Bernard Butler non si pente di quanto detto e molla gli Suede, una decisione che, lo dirà pochi anni dopo soltanto, nel 2002 si pentirà amaramente di quello che avrà fatto, dirà che è la cosa più stupida che ha mai compiuto. Tanto per capire però il livello di ostilità che gli Suede avevano raggiunto in quel momento con Bernard Butler, beh, quando Butler era tornato nello studio di registrazione per ritirare la sua strumentazione e le sue chitarre, gli Suede gli risposero semplicemente al telefono: guarda Bernard, resta lì sul marciapiede, te la caliamo dalla finestra. Non volevano nemmeno vedere Bernard Butler, giusto per far capire le tensioni che si vivevano durante la pubblicazione del loro capolavoro, disco monumento, Dog Man Star. Suede, avete mai pensato perché si chiamano così? No, la ragione non è le scarpe di camoscio, ma è una canzone di Morrissey, la canzone fa Suede, questo è Morrissey.

testa di Suede, singolo d'esordio di Morrissey, che ha ispirato così tanto gli Suede. Siamo nel 1988, gli ispirati a tal punto che proprio il titolo di questa canzone ha dato il nome agli Suede sul suggerimento di Justin Frischman, la componente ex amorosa di Brett Anderson, di cui abbiamo parlato precedentemente. Dunque gli Suede si ritrovano senza il loro chitarrista principale, colui che ha permesso di raggiungere agli Suede quel bellissimo suono che loro avevano nel bel mezzo della realizzazione del loro secondo album, con una pressione enorme. E allora come reagiscono? Beh, ovviamente devono cercare un nuovo chitarrista per completare almeno quelle poche parti che mancano nella realizzazione e nel completamento del secondo album. E beh, la persona che segnerà il destino degli Suede non risponderà nemmeno all'annuncio che verrà pubblicato dagli Suede, bensì invierà, sapendo che gli Suede hanno perso il chitarrista, manderà delle registrazioni di alcune sue tracce suonate alla chitarra alle Golnastro, una lettera molto sicura con scritto "Take me or leave me", cioè insomma prendetemi o lasciatemi. Fu quella sicurezza a colpire Brett Anderson, unita al fatto che mentre ascoltavano i riff di chitarra portati sulla cassetta da questo ragazzino 17enne, si chiamava Richard Hawks, beh, entra Simon Gilbert all'interno dello studio e chiede a Brett Anderson: "Ma scusa, queste sono delle vecchie demo che ci eravamo scordati da qualche parte", convinto che quel suono fosse degli Suede. Insomma, questo per farvi capire come il suono che ha portato Richard Hawks

We Are The Pigs, canzone del secondo album degli Suede, Dogman Star del 1994, l'album più bello degli Suede, col senno di poi da molte considerato il capolavoro degli Suede stesso. E ciò non fu così ben accolto però quando venne rilasciato. Venne pubblicato, raggiunse ed esordì al terzo posto nella classifica britannica e poi scese molto rapidamente, restando soltanto per 5 settimane nella top 40. Ovviamente ad aiutare l'interesse per quest'album, Dogman Star degli Suede fu dovuto all'abbandono di Bernard Butler, ma sicuramente questa canzone, questo album all'inizio venne da molti ritenuto già la parabola discendente, già la fine degli Suede stessi, che erano stati proiettati all'interno della grande industria discografica e che si erano bruciati. Insomma, un album invece che secondo me è bellissimo, una canzone molto bella, We Are The Pigs, con una copertina buffa che rappresenta delle persone con sopra la testa di maiale e, attenzione, il giorno del giudizio non è mai stato così bello. La definizione che ne ha dato il Guardian di questa canzone, l'ho sentita all'inizio, ci sono suoni di campane, auto della polizia in fiamme, insomma suggeriscono uno scenario, cioè disordine, violenza. Stay at home tonight, un consiglio di cautela, quello che dicono gli Suede.

Ma il narratore sfida questa idea affermando: we are the pigs, we are the swine, noi siamo i maiali, noi siamo i porci, che può essere un po' interpretata come un'accettazione di un'identità dei marginati o disprezzata da parte della società. La canzone continua, immagini inquietanti, il suono di uno sparo, smack cracks at your window e la sensazione di svegliarsi con una pistola puntata alla bocca. Queste immagini evocano insomma un senso di disperazione e vulnerabilità, suggerendo che la violenza e l'oppressione sono inevitabili. Arriva addirittura una menzione di un vento nucleare che può spingere via i peccati ed aggiunge un ulteriore strato di apocalisse e redenzione alla canzone, come se il narratore cercasse una purificazione o una fuga attraverso la distrazione totale. Il ritornello ripetuto: we are the pigs, we are the swine, we are the stars of the firing line, noi siamo i maiali, noi siamo i porci, noi siamo le stelle del plotone dell'esecuzione. Rafforza ovviamente questa idea che le vittime siano i protagonisti di uno scenario di conflitto e decadenza. Li guarderemo bruciare, we are watching them burn. Il giorno del giudizio raramente ha suonato così bene. Così identifica We Are The Pigs il Guardian. Quest'album, che abbiamo detto ha riscosso grandissimo successo postumo, inizialmente ha lasciato ben più di un po' di critici dubbiosi del successo del Suede. Un album che è segnato ovviamente e fortemente segnato dalle tensioni che si vivevano all'interno della band, che si può tagliare con un coltello, le tensioni che si potevano tagliare con un coltello, ma soprattutto vorrei lasciarvi anche con una riflessione in merito a quest'album degli Suede. Ricordiamo, venivano da un grandissimo successo, il loro album di esordio, e dunque chiunque l'ascolti per la prima volta, beh, secondo me farebbe bene un po' anche a ricordare la posizione in cui si trovavano gli Suede quando lo pubblicarono. La nuova band più importante della Gran Bretagna, catapultata insomma dai pub ai Brit Awards, ai Mercury Prize, con una rapidità che oggi è all'ordine del giorno ma che all'epoca sembrava un qualcosa di abbastanza veloce. Beh, mentre lo si ascolta vale forse la pena chiedersi se oggi una band della stessa fase della propria carriera avrebbe il coraggio, la sfrontatezza anche di tentare qualcosa del genere, di capovolgere quasi per assurdo quello che è stato il primo album e realizzarne un secondo così bello. Ma così come anche il terzo, la state sentendo in sottofondo, viene bene voglia di ballare, Trash.

E dopo un disco cupo che poteva essere Dogman Star del 1994, là due anni dopo, nel 1996, gli Shredder rilasciano quel disco che compie proprio in questi giorni 20 anni, Coming Up, un disco che porterà 5 singoli agli Shredder. Tutti questi 5 singoli entreranno nella top 10, forse addirittura top 5 delle classifiche dei singoli britanniche del Regno Unito. Giusto per ricordarvi il grande successo che è stato Coming Up, che si contrappone ovviamente per musicalità e anche scelta di come venne costruito l'album rispetto a quello precedente, Dogman Star, un disco molto meno cupo e un disco molto più diretto. Trash, la canzone che abbiamo appena ascoltato, primo singolo di quest'album che raggiunge la posizione numero 3 in classifica. Trash, spazzatura, il termine viene rovesciato in modo tale da farlo diventare un simbolo di orgoglio per chi vive ai margini e fuori dai canoni convenzionali. Ma noi siamo spazzatura, we are trash, you and me, tu ed io, siamo una lettiera sulla brezza, siamo gli amanti per strada. È il manifesto di Anderson per tutti i disadattati, le anime perdute intrappolate nell'inferno della città. Insomma, dimentica gli stolti e i loro scherni, perché sei più bella di quanto potrebbero mai essere loro. Questa è la canzone Trash, fa parte dell'album Coming Up del 1996. E dunque, come si trovano gli Shred dopo la perdita di Bernard Butler e il clima di disillusioni intorno alla band? Beh, Brett Anderson decide consapevolmente di fare quasi l'opposto. Insomma, meno oscurità, meno complessità, più immediatezza, melodie gigantesche e canzoni che devono e possono raggiungere il pubblico ben al primo ascolto. È il primo album che vede la chitarra Richard Oakes e il primo album che vede un nuovo membro alle tastiere, Neil Codling. L'album ovviamente viene prodotto sempre e ancora da Ed Butler, produttore del primo e del secondo album, e il risultato, l'abbiamo detto, è spettacolare. Coming Up, pubblicato il 2 di settembre del 1996, arriva al numero 1 in Gran Bretagna e genera 5 singoli consecutivi nella top 10: Trash, Beautiful Ones, Saturday Night, Lazy e Filmstar. Una delle decisioni più importanti ovviamente per la realizzazione di questo album fu la conferma di Ed Butler come produttore. Vennero sondati altri grandi produttori del calibro di Flood e Brian Eno, ma non erano disponibili, e la cosa fu anche fortunata perché Brett Anderson ed Ed Butler si resero conto di essere sulla stessa lunghezza d'onda. Insomma, avevano la stessa idea del suono che avrebbero dovuto avere gli Shred dopo Dogman Star, e insomma dopo l'oscurità del secondo album c'era bisogno di un disco più immediato, un disco nel quale le canzoni fossero forti da poter diventare tutte anche dei potenzialmente dei singoli. Gli Shred in particolare si fanno influenzare dal suono glam rock dei T-Rex, sempre di Mark Bolan, torniamo un po' sempre a loro. E la semplicità di Coming Up però non è casuale, è costruita con grande attenzione. Infatti, prima addirittura di decidere come completare le canzoni, la band trascorse un mese concentrandosi solo ed esclusivamente sul suono della batteria. Infatti era fondamentale trovare un ritmo potente affinché potesse colpire direttamente l'ascoltatore. E il principio anche della scelta di come armonizzare le canzoni era semplice: se un'idea funzionava sarebbe rimasta, se un'idea non avesse funzionato allora sarebbe stata scartata. L'abbiamo detto, è il primo disco che vede la presenza di due nuovi componenti, Richard Oakes, che è diverso rispetto a Bernard Butler, e la sua presenza è essenziale, fondamentale per la buona riuscita di quest'album, in cui la sua ritmica, la sua chitarra solista, si mette, non si impone sull'arrangiamento orchestrale, ma si mette a fianco e accompagna braccio a braccio, a braccetto, la voce di Brett Anderson e il suono realizzato dagli Shred stessi. E poi Neil Codling, tastierista, cugino del batterista Simon Gilbert. Inizialmente la sua presenza era essenziale, era una necessità pratica, infatti alcune canzoni, tra cui By the Sea e She, avevano bisogno di tastiere, e dunque gli Shred avevano necessità di trovare un tastierista. Ovviamente era necessario pure per gli arrangiamenti dal vivo, ma poi il suo contributo sarebbe andato ben oltre le tastiere. Partecipò infatti alla scrittura di brani come Star Crazy, The Chemistry Between Us e Codring, così facendo entrò progressivamente all'interno del mondo degli Shred fino a diventare un vero e proprio membro attivo. Insomma, la formazione di Coming Up era qualcosa di nuovo: Brett Anderson alla voce, Richard Oakes alla chitarra, Matt Osman al basso, Simon Gilbert alla batteria e Neil Codring alle tastiere. Coming Up è seguito, a seguire Coming Up ci sono stati anche tantissimi B-sides di vari singoli, B-sides che svolgono un ruolo molto importante, l'abbiamo visto nello speciale di Heroin dedicato l'anno scorso agli Oasis. Anche per quanto riguarda gli Shred, i B-sides svolgono un ruolo davvero importante, sono un accompagnamento ai singoli, soprattutto se qualcuno compra un singolo ha il diritto anche ad ascoltarsi il lato B di notevole importanza e notevole piacere. Ovviamente sono anche un'occasione di sperimentare. Lo andremo ad affrontare maggiormente successivamente nel prossimo talk. Questa intanto è Europe is our my

Europe is our playground, besides the Trash. Dunque possiamo dire di aver ascoltato lato A e lato B del singolo Trash, rilasciato nel 1996 dagli Swede, come potrebbero vantarsi i fan più accaniti. Infatti, durante la realizzazione di Coming Up, i Swede hanno inciso abbastanza materiale quasi da costruire un secondo album. Ovviamente i B-sides, come abbiamo detto, per i Swede risultavano un qualcosa di molto importante ed è una tradizione già ben evidente nei loro primi singoli con My Insatiable One, To The Birds, Is Dead. Il principio dunque era quello di realizzare un singolo, un 45 giri, nell'epoca dei CD, insomma, se hai comprato il singolo hai diritto a qualcosa che non troverai nell'album. Questa era l'idea degli Swede, anche di un B-sides nell'epoca dei CD, ed era anche uno spazio di libertà per gli Swede stessi affinché potessero sperimentare in funzione un po' puramente artistica. Basti pensare per esempio un B-sides, Young Man, che è rimasta fuori dall'album Coming Up perché Ed Balder la considerava molto bella ma troppo scura rispetto al tema e le tematiche di cui parlava Coming Up. Insomma, una canzone per fare parte dell'album Coming Up doveva appartenere al mondo di Coming Up, altrimenti non andava bene. E poi c'è anche una curiosità, ma più di una curiosità, c'è anche da informarsi sulla copertina di Coming Up, perché a realizzarla fu la produzione, insomma, affidata a Brett Anderson ed un certo Peter Saville. Saville, colui che era stato in grado di dare un'identità visiva alla Factory Records, la casa produttrice, casa discografica di band come New Order e Joy Division. E il suo approccio non era semplicemente fare una bella copertina, ma il suo approccio era quello proprio che l'immagine doveva diventare parte dell'identità dell'album. L'idea di contattare infatti Peter Saville fu di Brett Anderson stesso, che nonostante l'iniziale rifiuto di Peter Saville, convinto che fosse ormai troppo anziano per una band di quell'epoca, beh, successivamente accettò. E la fotografia in copertina dell'album degli Swede Coming Up, beh, non mostra i membri della band, ma anzi mostra su un piccolo materasso un piccolo umano immerso in colori intensi e una composizione artistica, possiamo dire un pochettino artificiale. Infatti Coming Up non parla degli Swede, ma parla dei suoi personaggi, dei quei ragazzi che vogliono essere belli, famosi, desiderati, che passano un po' il sabato sera non cercando di trovare qualcosa che però non sanno ben definire. E dunque il materasso presente sulla copertina di Coming Up diventa un po' il palcoscenico di quei ragazzi di cui parla proprio Coming Up. La copertina dunque non era poi semplicemente una fotografia realizzata da Nick Knight, ma applicata ad un CD, ma era il risultato di una precisa collaborazione, perché a lavorare ci sono Brett Anderson, ci sono Peter Saville, ci sono Nick Knight e pure il designer Howard Wakefield. Un'identità ben visiva che si ripercuote anche nella realizzazione dei singoli. Insomma, anche per la realizzazione, per esempio, del quinto singolo pubblicato, Filmstar, beh, in questo caso è Saville stesso a posare per la realizzazione della copertina. E il Design Museum racconta addirittura che quando i poster di Filmstar vennero pubblicati a Pavero sui muri di Londra del 1997, l'immagine divenne immediatamente riconoscibile come una firma visiva di Saville e dunque anche del nuovo album degli Swede. Swede che ovviamente dopo Coming Up verranno chiamati nuovamente a realizzare un grandissimo album, un album che desse seguito a quel grande successo che era stato precedentemente, e ovviamente anche in questo caso pubblicheranno un bellissimo album che lascerà però qualche critico un po' dubbioso della scelta che compieranno gli Swede stesso. L'album verrà pubblicato nel 1999, avrà una campagna pubblicitaria, verrà spinto da una campagna pubblicitaria davvero forte di cui poi vi parleremo. Ci sono molte canzoni, per esempio She's in Fashion, famosissima, che andava molto bene anche qua a Milano e l'hanno fatto presente durante il concerto. Una canzone meno conosciuta, ma che a me piace tanto, è Hi-Fi.

Fly, canzone facente parte dell'album Head Music del 1999, album che ha raggiunto comunque la prima posizione in classifica britannica e dunque che è stato in grado di consolidare e soprattutto di replicare il successo commerciale dell'album precedente, Coming Up. Il problema ovviamente nella realizzazione di questo album è che prevedeva e necessitava ovviamente di raggiungere le aspettative. La pressione sugli Shred era molto elevata, gli Shred dovevano dunque essere in grado di pubblicare un altro grandissimo album in grado di raggiungere successo senza però copiare quello che era stato precedentemente, e dunque il modo con cui decisero di affrontare la realizzazione del nuovo album fu quella in cui costruivano le canzoni. Per Head Music decisero di cambiare produttore, si affidarono a Steve Orborn, produttore che ha lavorato con gli Happy Mondays, i New Order, e ovviamente cambiò il modo di realizzare le canzoni, drum machine, tastiere, loop, insomma entrarono e alcune anche tornarono all'interno del processo creativo degli Shred. E la storia del titolo Head Music è curioso. Head Music è un termine che utilizzavano i membri, gli Shred stessi, con il produttore Steve Osborn, quando secondo loro una canzone era troppo cervellotica, quando una lavorazione compiuta da Steve Osborn era troppo complicata. È Head Music, musica per la testa, ma poi è anche carino perché il modo con cui venne rivelato il titolo dell'album a loro manager della casa discografica, Saul Galpern, venne poi successivamente replicato durante la campagna pubblicitaria. Infatti Saul Galpern insisteva con Brett Anderson chiedendogli dunque come si chiama l'album, come si chiama l'album, come si chiama l'album, e Brett Anderson gli disse: guarda, facciamo che ogni giorno ti mando una lettera nuova così che potrai comporre il titolo del nostro album. E così gli mandò ogni giorno una lettera e così venne replicata durante la campagna pubblicitaria, che portò infatti subito inizialmente qualcuno a pensare che l'album potesse chiamarsi Eroni. In realtà è Head Music, venne rilasciato il 3 di maggio del 1999 e come abbiamo detto raggiunse la prima posizione nelle classifiche. Venne comunque questo album accompagnato da una campagna pubblicitaria fortissima che vide per esempio creare una stazione radio pirata che replicava in continuazione le canzoni di Head Music. La radio privata si chiamava Head Music FM e vide addirittura i Virgin Megastore, insomma gli store musicali della Virgin Records, per un bel po' di settimane riprodurre solo ed esclusivamente, anche in quel caso all'interno dei negozi, soltanto la canzone e la musica degli Shred, con un bel bollino nella vetrata che diceva che quello era un Head Music Store, insomma un certificato di qualità, un certificato che anche quel negozio faceva parte del mondo di Head Music e il mondo degli Shred stessi. Ovviamente la reazione del pubblico fu molto positiva per quanto riguarda l'album, ma alcuni recensori videro nell'elettronica invece un tentativo degli Shred di nascondere un po' una crisi creativa. Venne anche criticato Brett Anderson stesso, gli criticarono il fatto che i testi erano meno incisivi rispetto a quelli precedenti, come se stesse perdendo un po' di verve creativa. E infatti la cosa interessante un po' di Head Music è il suo paradosso, insomma un album che doveva replicare il successo di Coming Up e così riuscì, cercando di ragionare però in maniera opposta, che vedeva comunque all'interno della band un po' di difficoltà, perché Neil Codling, il nuovo membro che era entrato durante la realizzazione di Coming Up, soffriva di una malattia cronica, di stanchezza cronica, e anche Brett Anderson era un po' nel mondo della droga, insomma. Allo stesso tempo dunque questo è un album in cui gli Shred cercano il loro futuro, cercano nuove strade, un disco in cui provano a capire quello che potranno diventare all'interno di un'epoca e di un mondo in cui l'industria musicale sta cambiando e il Britpop sta finendo. Secondo me all'interno di queste strade che gli Shred potevano percorrere, Hi-Fi era una canzone davvero molto interessante. L'abbiamo detto comunque chi ha influenzato tanto il suono degli Shred, e quindi noi ce l'ascoltiamo qua su Eroni nello speciale dedicato agli Shred. Lui è ovviamente il Duca Bianco, David Bowie, e questa è la sua Ziggy Stardust.

Ziggy Stardust, David Bowie, dall'album del 1972 The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Gli Suede dunque escono con un grandissimo successo che era Head Music, e loro il loro quinto album dovrebbe essere il disco più adulto. Brett Anderson si libera dei problemi della droga e dichiara infatti nel 2002 al New Musical Express che A New Morning, il loro nuovo album, sarà il primo album degli Suede realizzato completamente senza l'influenza della droga. E insomma, il titolo anche A New Morning dovrebbe promettere una rinascita, ma il disco arriva nel momento peggiore. Infatti il Britpop è terminato da un po', dunque insomma i gusti musicali della gente stanno cambiando, e Neil Codring, il tastierista che ha avuto un ruolo molto importante nei due album precedenti, è costretto a lasciare la formazione a causa della sua sindrome da stanchezza cronica, e al suo posto verrà sostituito da Alex Lee degli Strangelove. Insomma, la band dunque deve cercare nuove modi, nuove maniere di fare musica, registra una grandissima quantità di materiale, ma butta via tutto, cambia continuamente i produttori, e infatti la riuscita dell'album è pessima, tant'è che Brett Anderson stesso definirà l'album A New Morning il peggior album di sempre degli Suede, sostenendo addirittura che non avrebbero dovuto nemmeno pubblicarlo. Viene pubblicato il 30 di settembre del 2002 e ovviamente il pubblico non reagisce come sperato, pare che la band insomma stia perdendo la sua verve creativa, la band si stia spegnendo. C'era l'idea di pubblicare un nuovo album dopo A New Morning, che viene successivamente accantonata, e il 28 di ottobre del 2003 Anderson decide che è il momento di sciogliere la band. Non viene annunciato quel giorno, ma durante un'intervista al Graham Norton Show, gli Suede, al termine di quell'intervista in cui eseguiscono anche qualche canzone, si rendono conto che è meglio smettere. Racconterà al colui che aveva condotto l'intervista al Graham Norton Show qualche anno dopo, Brett Anderson, che un minuto dopo il termine di quell'intervista loro decisero di smetterla, e così sarà. Il 5 di novembre infatti la band annuncerà che non ci sarebbero stati altri progetti sotto il nome degli Suede nel prossimo futuro, annunciando proprio esplicitamente che non ci sarà un nuovo album in studio finché la band non riterrà che sia il momento artisticamente giusto per realizzarne uno. Fortunatamente il momento artisticamente giusto arriverà 10 anni dopo, e sarà un esordio, un riesordio bellissimo da parte degli Suede. Una canzone che cita anche molto bene il loro momento è It Starts and Ends With You. Loro sono gli Suede della post-reunion.

E questa è Stars and Dance With You dagli Shred, realizzata nel 2013, il loro ritorno sulle scene nel 2010. Infatti succede qualcosa di straordinario: a distanza di 18 anni quasi dal momento in cui il loro album di debutto era diventato il più venduto della storia britannica, e a 7 anni dalla loro separazione avvenuta con un sussurro, era passata completamente inosservata, ritornano sulla bocca di tutti. Tutto questo grazie al concerto tenuto a marzo al Teenage Cancer Trust per il tenuto al Royal Albert Hall per il Teenage Cancer Trust, in cui si vedevano dei 5 uomini dell'età dai 30 ai 40 anni che suonavano a tutto gas come se il mondo stesse per crollare, come se dovesse crollare il mondo una volta calato il separio. E quando hanno suonato Metal Mike, gli hanno addirittura ricevuto una standing ovation di 5 minuti. Dopo questo grandissimo successo, Brett Anderson non sapeva se fosse saggio però riunirsi, perché un conto, come ha detto lui stesso, un conto è riunirsi e suonare la nostra vecchia musica, i nostri vecchi classici, e un altro conto è creare nuova musica, è gettarsi nell'ignoto della creazione di un nuovo album, è un vero e proprio atto di fede. Inizialmente, per tornare a suonare semplicemente insieme, d'accordo erano tutti meno che Richard Hawkes, che infatti che diceva: uomini sulla quarantina che cantano canzoni da adolescenti, insomma può sembrare e suonare un pochettino terribilmente brutto. E dunque, per decidere se fosse l'occasione almeno di tornare a suonare insieme, non per forza realizzare un nuovo album, si trovarono nella casa di Brett Anderson in campagna, solo loro 5, e suonarono a tutto gas, a tutto volume, le loro canzoni. E non appena terminarono con la loro prima canzone Filmstar, proveniente dall'album Coming Up del 1996, si resero conto che il tutto suonava molto bene. E dopo aver compiuto qualche concerto in quei 3 anni, dal 2010 al 2013, tra cui per esempio il Coachella nel 2011, decidono che è giunto sì il momento di creare nuovo materiale in studio. Il produttore torna, il produttore dei loro primi 3 album, Ed Balair, ed è colui che ha permesso agli Shred di avere la fiducia per la realizzazione di un nuovo album. Infatti loro dicevano: forse dovremmo fare un disco post-punk, cose del genere, insomma erano indecisi su che piega far prendere l'album, ma gli Shred stessi, e con la fiducia da loro passatagli da parte di Ed Balair, capirono che la cosa più importante era fare un disco Shred. La cosa peggiore che potessero fare infatti era confondere le persone, avevano bisogno proprio di fare un disco della loro musica. E dunque, dopo Bloodsports, gli Shred pubblicheranno altri 4 album: Night Falls, The Blue Hour, Autofiction, Autodepressant, l'uno più bello dell'altro, con gli ultimi 2 che abbiamo citato, che raggiungeranno addirittura il secondo posto nelle classifiche britanniche. Una band che dunque è stata in grado di crescere negli anni, dagli errori e riunirsi dopo uno scioglimento senza sembrare una caricatura di quello che loro erano stati negli anni più giovani, e senza neppure diventare una tribute band di loro stessi. I temi delle loro canzoni ovviamente si sono evoluti, abbiamo avuto modo di affrontarli in questo speciale di Heroin della durata di 2 ore. Affrontano infatti temi più adulti con un romanticismo più maturo e una maggiore capacità anche di autoriflessione. Non fanno finta insomma che il tempo sia passato, e dunque secondo me gli Shred sono una piacevolissima eccezione nel panorama musicale. Infatti dimostrano di essere giovani perché hanno un atteggiamento adolescenziale, rischiano, continuano a reinventarsi senza smettere mai di essere loro stessi, sperimentando completamente e cercando nuove forme. Insomma, è per questo che secondo me gli Shred ci piacciono, e mi piacciono tanto. Sono e siamo tutto il popolo di Heroin della Poliradio, The Beautiful Ones.

0: Il motivetto La La La Beautiful Ones, Yi Shuaid. Abbiamo incominciato con la canzone che riassume maggiormente il significato di cosa è Shuaid, Animal Nitrate. Abbiamo chiuso con la canzone che forse è più famosa, più conosciuta degli Shuaid, Beautiful Ones, realizzata nel 1997 facente parte dell'album Coming Up. Oggi abbiamo fatto un bellissimo viaggio dunque nella Londra degli anni 90 della scena musicale britannica di quell'epoca. Abbiamo fatto la nostra valigia, siamo tornati sicuramente pieni con qualche conoscenza in più della storia di quella carriera, di quella, con la storia di quel periodo musicale, la carriera degli Shuaid abbiamo raccontato, e dunque io non posso che ringraziarvi per avermi tenuto compagnia oggi in questa puntata un po' particolare, più lunga, lo speciale di Eroin dedicato agli Shuaid. Dunque grazie, noi ci diamo appuntamento alla ripresa del palinsesto, restate aggiornati sui nostri siti della Poliradio così da capire chi andrà in onda quando, restate aggiornati sulla Poliradio, visitate il nostro sito www.poliradio.it dove potete recuperare le vecchie puntate di Eroin, ma non solo, anche le vecchie puntate degli altri programmi, così come ci sono articoli, interviste e molto altro. Grazie mille, ma non restate soli perché è ripreso lunedì, qualcuno di noi ha bisogno di prendere un po' di lubrificante per far ripartire i meccanismi, io in primis, ma non solo. Dunque io tra pochissimo vi lascio nelle sapientissime mani di Gaia e Mattia con il loro Sono Solo Canzonette. Appuntamento dunque a chi lo sa, vediamo il palinsesto, restate sintonizzati sulla Poliradio. Grazie ancora e buona giornata. Ciao da Giorgio.
1: Eroin.
2: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
3: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
4: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
2: Mi sento già molto più grande.
5: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: Amici, amici, amici, che bello.
1: Bello.
0: Oddio. Io non sento niente, ciao, ciao a tutti,
1: io
0: ciao
1: non
0: a tutti, ben ritrovati, sono Canzonette, il programma di Poliradio che parla di musica italiana. Oggi
1: che bello.
0: Siamo tornati, io sono Mattia, di fronte a me,
1: Gaia.
0: C'è Gaia,
1: di fronte a me,
0: dall'altro lato della barricata, siamo un po' in anticipo.
1: È un po', infatti,
0: non so
1: infatti
0: che
1: perché, boh, vabbè, così.
0: Io tra l'altro mi sento malissimo, ci sono un sacco di problemi tecnici.
1: Ma prima si sentiva bene?
0: Io non mi sento, cioè,
1: okay. No,
0: però va bene, cioè, va bene. Vorrei... Ma secondo te mi si sente? Ma sì.
1: Vorrei... Facciamo così che mettiamo una canzone.
0: No, facciamo così, no, che ce lo fate sapere,
1: ah, esatto,
0: su
1: esatto, dai.
0: Telegram @ Poliradio Bot, oppure su WhatsApp al 320-320-5652. Potete anche chiamarci, perché no, chiamateci allo 02 23 99 24 75.
1: Oppure no, non ci possono vedere?
0: Sì, ci potete vedere su,
1: okay,
0: Twitch, su Poliradio, twitch.tv/poliradio.it.
1: Top, allora io vado a recuperare delle cuffie, tu capisci come cazzo funziona questa radio?
0: Perché? Cioè, ma si può lasciare in un modo e ritrovare nell'altro?
1: Ma io credo che prima funzionasse tutto.
0: Dici?
1: Boh.
0: Mamma,
1: vabbè,
0: mia,
1: allora
0: non funziona niente.
1: Aspettiamo qualche messaggio.
0: Sì.
1: Io non lo so.
0: Inventali. Inventa un messaggio.
1: Ciao ragazzi, di nuovo SSC.
0: Che bello,
1: che
0: non
1: bello.
0: Vediamo l'ora. No. Cioè, allora, guarda, lo sai cosa facciamo? Mettiamo una bella canzone, visto
1: sì,
0: che
1: dai,
0: siamo
1: dai,
0: bravi a fare questo.
1: Sì.
0: E la mettiamo su un tema, il tema di questa puntata, perché oggi parliamo di estate che è finita, quindi come non mettere una canzone del 1985?
1: Perché finiva l'estate anche nel 1985.
0: Sì, sì,
1: tutti
0: tu pensi,
1: gli anni.
0: 40 anni fa, 41 anni fa.
1: 41.
0: Vabbè, loro sono i Righeira, famosissima, e l'estate sta finendo.

0: L'estate se ne...
1: Ah no, pensavo se ne va, no.
2: E finalmente mi sento e ti sento, che bello.
1: Che bello sentire la tua voce.
2: Abbiamo risolto forse i problemi,
1: perfetto.
2: No?
1: Sì,
2: che
1: sì,
2: bello,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: bello essere tornati. Com'è andata quest'estate, Gaiuzza?
1: Ma allora, bene, dai, bene, non ho fatto tante cose. Sono andata nelle Marche.
2: Sei andata nelle Marche?
1: Nelle Marche.
2: Mi piacciono le Marche, Adidas, sì. Gucci, Dolce
1: Oddio
2: Gabbana.
1: Mio. Vabbè. Giù, Mattia.
2: Giù, Mattia. Mi faccio sì, così, sì. Guarda. Troppo faccio, però meno forte.
1: Era comunque forte. Era comunque forte. No, sì, sono state nelle Marche in camper.
2: Bellissimo.
1: Prima vacanza in camper, strafigo, mi è piaciuto. Ho deciso di comprare un camper quando avrò i soldi.
2: Che città hai visitato?
1: E tante, perché ho visto Porto Recanati, Perugia, Ancona, perché sono stata anche in giro. Poi ho visto Assisi.
2: Però Perugia...
1: sì.
2: È nell'Umbria, cioè è,
1: sì, sì, sì,
2: è
1: infatti
2: Umbria, okay.
1: Sono stata anche in giro.
2: Ah, okay, okay.
1: Sì, sì.
2: No, perché stavo dicendo, sono stato nelle Marche.
1: No, no, sì. E io ero fissa nelle Marche con il mio camper, ma poi giravamo in giro.
2: Ma Porto Recanati?
1: Sì.
2: Porto
1: sì,
2: Recanati.
1: Dai, dimmi, ce l'hai.
2: Sì, ok.
1: Ah, ok.
2: È la città di Leopardi, no?
1: Recanati.
2: Recanati. Porto Recanati, Recanati invece.
1: Porto Recanati è vicino a Recanati ed è il posto sul mare.
2: Ed è sul mare. Sì. Però sì. Distanza, cioè saranno in
1: No, sono un po' lontanine.
2: Ah, no.
1: Sì, sì, sono un po' lontanine, non so perché si chiami Porto.
2: Quindi è un po' come Milano e Milano Marittima,
1: esatto,
2: giusto?
1: Esatto. Cioè, sì, sì.
2: Io le adoro.
1: E quella roba lì, comunque sì, Recanati è nato Leopardi, visto che siamo in un programma italiano, parliamo
2: sì
1: di Leopardi.
2: Sì.
1: No, non è vero. Però ho visto il Colle dell'Infinito.
2: Ah, bello.
1: Strabello.
2: La siepe c'era?
1: La siepe c'era l'albero al posto della siepe in realtà, quindi...
2: Ah, sì. L'hanno tagliata la siepe.
1: Mi sa che sì, è cambiato.
2: Hanno fatto un po' di disboscamento
1: sì
2: sulla
1: sì
2: siepe di Leopardi.
1: E poi c'era il museo, no, tante cose carine, devo dire,
2: bello.
1: Carino. E poi, aspetta, perché questo ti interessa
2: aspetto
1: sicuramente.
2: Sono pronto, sono tutto orecchio.
1: Allora, facciamo così, prova ad indovinare, e anche i nostri ascoltatori. Secondo te e secondo voi, cosa c'è a Perugia che può interessarmi così tanto?
2: Allora, partiamo dal presupposto che io sono stato a Perugia molto recentemente, cioè proprio qualche mese fa.
1: Ah, anch'io.
2: 4-5 mesi
1: okay
2: fa.
1: Ok.
2: Sì,
1: no,
2: per una laurea di un mio amico, e attenzione, okay, però ci sono stato. Cosa ti interessa?
1: Sì. Il tema laurea è legato a questa cosa, al tema università in generale.
2: Allora, so che c'è l'università degli stranieri.
1: Ok, dai che ci arrivi.
2: C'entra con l'università degli stranieri?
1: Sì.
2: Gli stranieri?
1: No.
2: Che ne so.
1: Cioè sì, era straniera la persona in questione.
2: Oddio.
1: Il delitto? Dai che ci arrivi.
2: Io lo sai che non sono molto bravo in delitti.
1: Vabbè, Meredith Kerch, te lo ricordi Amanda Knox?
2: Ah,
1: quelli
2: sì,
1: dell'America?
2: Sì, sì, sì.
1: Ovviamente io da malata mentale cosa ho fatto?
2: Ti sei fatto il giro?
1: Sono andata a vedere la casa.
2: Bellissimo.
1: La casa da fuori.
2: Tra l'altro adesso Amanda Knox ha un podcast dove parla del delitto.
1: Sì,
2: follia.
1: Sì, follia. Ma perché a quanto pare, cioè, sono stati in carcere 14 anni, poi sono stati scagionati innocenti. Quindi in realtà sono innocenti. Poi...
2: Sì, però il podcast, dai.
1: Sì, no, è grave.
2: Un'americana
1: grave
2: qualsiasi, un'americana qualsiasi. Quindi tu sei stata nelle Marche e adesso io ti metto una bella canzone che parla appunto delle coste adriatiche.
1: Ah,
2: la canzone è uscita quest'estate di Sano e tutti i fenomeni, si chiama Fascistissime.
3: Ma

0: E cosa hai fatto? Ho visto un festival.
1: Sì, sono stato un paio di festival, il Polyphonic sicuramente.
0: Ok.
1: E poi sono stato al Farm Festival.
0: Cos'è, la fattoria?
1: Sì, si chiama. Allora, innanzitutto andiamo con ordine. Innanzitutto salutiamo Joe, che vi amo, mi mancavate, rieccoli così belli.
0: Ciao,
1: grazie. Joe, così
0: sì,
1: belli, perché
0: esatto.
1: C'è la webcam solo su Guy, altrimenti
0: altrimenti sarebbe un grande problema.
1: Esatto.
0: Perché Mattia è pelato. No, non è.
1: Sì.
0: Però sei più pelato.
1: Sono più
0: Aspetta.
1: No, allora, sai qual è il problema? Cioè, non è il problema. Il fatto è che sono uscito dalla doccia pochissimo fa. Ciao, forse non mi si vede, però vabbè. E sono uscito dalla doccia pochissimo fa e quindi ho i capelli tutti schiacciati e quindi sembra che ho meno capelli. Però giuro che ce ne sono.
0: No, ma li hai, infatti. Sei comunque molto bello, dai, dobbiamo.
1: No, andare. Va bene, grazie,
0: prego,
1: troppo.
0: Prego,
1: buone.
0: Prego. Comunque, quest'estate, dicevi, sei stato al Farm Festival, al Polyphonic.
1: Polyphonic.
0: E io ho visto dei bellissimi trulli.
1: Sì,
0: trulli che io amo la follia. Non
1: perché
0: so se...
1: ho...
0: Dai, dillo a tutti qua. Cos'hai?
1: Ho una casa con i trulli, che è una cosa, essendo io di noci, è una cosa normalissima.
0: Hai un cazzo di trullo.
1: No, ne ho tre.
0: Tre?
1: Sì, e beh, bisogna vantarsi ogni tanto. Bisogna vantarsi.
0: Hai ragione. Tre trulli.
1: Sì,
0: tre trulli,
1: sì,
0: ballano
1: sì.
0: Tra rallero nel tra... Dovremmo fare uno scioglilingua.
1: 33 trulli
0: entrarono a noci.
1: A noci, tutti e 33 trotterellando.
0: Bella.
1: No, e cosa ho fatto? Appunto, il Polyphonic invece è un festival di musica elettronica. Il Farm invece è un festival di musica, diciamo, indie. Ho visto il Mago del Gelato.
0: Ah, ok.
1: E poi mi sono fatto anche un paio di concertini belli, carini. Ho fatto... Faccia nuvola, i cani, Rares. Molto bello.
0: Ti sei abbronzato?
1: Mi sono abbronzato molto, ma come tutti gli anni. Ma per forza. E sono tornato il 2 di settembre.
0: Cioè hai fatto tipo...
1: Ho fatto metà luglio e tutto agosto.
0: Che bello.
1: Tu, perché scusa, tu no?
0: Io no, ho fatto 20 giorni.
1: 20 giorni?
0: Sì, dall'1 al 20. Sì. Giuro.
1: Dall'1 al 20 agosto?
0: Sì.
1: E poi sei tornata qua?
0: E poi sono tornata, vabbè, a Cremona, un po' in giro. Sì, però era a casa.
1: Ok, però ti sei fatto un po' di mare. Tu sei...
0: Sì.
1: Sei bianchissima.
0: Ci sono stata un mese fa ormai.
1: È vero, è passato un mese.
0: Infatti. E poi non mi sono abbronzata tanto, mannaggia. Vabbè.
1: Oggi?
0: Estate.
1: Oggi
0: estate.
1: Canzone estive, ma, quindi.
0: Infatti, no, ho letto un titolo
1: bello.
0: Il titolo
1: della prossima canzone.
0: Sì,
1: lo vuoi annunciare tu? Annuncialo, vai.
0: No, ma perché in quel mese.
1: Sì.
0: Era ed è il mio compleanno.
1: Tanti auguri.
0: In ritardo, grazie. 22 anni che ho compiuto proprio ad agosto.
1: Quindi
0: ci sentiamo agosto, no?
1: Di chi?
0: Non vedo niente. Faccia nuvola e
1: Rares.
0: Ok.
2: Di lasciarmi il tuo nome alle spalle e scappare di casa. Ma non saprei dove andare.

0: bella questa canzone.
1: Molto bella, molto romantica.
0: Molto bella, molto bella. Comunque passiamo proprio delle belle canzoni. Ringraziamo Mattia perché io non ho fatto niente oggi.
1: No, vabbè, li ho visti quest'estate entrambi, però non insieme. Cioè prima uno e poi l'altro, okay. Prima Facciamo Nuvola, poi Rares. E poi li avevo visti anche al Miami questo maggio.
0: Ah, ecco. Comunque qui per dire, perché è appena arrivata una notizia che devo troppo dire.
1: Vai.
0: Devo troppo annunciare, che poi in radio, come sapete, ma diciamolo perché si deve dire sempre, non è solo andare in onda, no? Facciamo tantissime cose, no? Ci sono i tecnici del suono, i grafici, un sacco di cose. C'è Mattia che guarda e manda le mail tutti i giorni. Insomma, ci sono un botto di cose. E spesso ci arrivano le candidature. C'è appena arrivata una candidatura.
1: Ma aspetta, candidatura di che tipo?
0: Una candidatura spontanea.
1: Vai.
0: Con curriculum. E ci dice: lavoro, invio il mio curriculum vitae per la candidatura spontanea come tecnico del suono e curatore musicale. Ringrazio, cordiali saluti, Pier, non possiamo dire il nome. Del 98.
1: Ah.
0: Ok. Cioè, ci inviano i curriculum per lavorare.
1: Ci sta.
0: Quindi siamo molto seri.
1: Posso dire? Ci sta.
0: Devo dire questa cosa perché mi spezza sempre quando inviano
1: i curriculum.
0: Esatto.
1: Anche io ne ho ricevuti un paio. Belli.
0: Sono molto carini.
1: Sono belli. E cosa cerchi in una figura professionale per Poliradio?
0: In che senso?
1: Non lo so, me lo devi dire tu. Cosa cerca Poliradio?
0: Cosa cerca Poliradio?
1: Cerca Poliradio.
0: Persone attive in radio e sessualmente.
1: Okay,
0: perché comunque abbiamo bisogno di
1: essere soddisfatti.
0: Di essere soddisfatti,
1: certo.
0: Tutti qui sono praticamente non so se è più una setta o no. No,
1: sì.
0: Dire,
1: io sono arrivato al... Io penso che qua ci sia qualcosa di incestuoso. Al limite dell'incesto.
0: Sì, ma poi mi hanno detto, esatto, che due tuoi amici in Puglia hanno dormito in un trullo.
1: Vabbè, sì, però dai, in amicizia.
0: In amicizia. E quindi ci sono un po' di inciucci, quindi sicuramente essere attivi e essere simpatici.
1: Essere simpatici, che penso che sia proprio la base per un umano.
0: Beh, oddio. Tu conosci gente antipatica?
1: Sì.
0: Allora che cazzo?
1: Sì, però non li considero umani.
0: Ah, ok. Sono alieni?
1: Sì, assolutamente.
0: Ok, va bene.
1: Mentre,
0: bello.
1: Per il futuro di questo programma, tu cosa vedi?
0: Cosa vedo? Oh, che bella domanda.
1: Ti ho droppato la domandona.
0: Allora, visto che avrò più tempo, spero.
1: Sì.
0: Forse anche tu, non lo so.
1: Ah, sì.
0: Ok. Mi piacerebbe fare un programma figo. Molto più figo, molto più strutturato, perché andiamo sempre in onda un po' a cazzo.
1: Abbraccio, soprattutto oggi. Vabbè, ma oggi
0: vabbè,
1: è lunedì 7 settembre,
0: bene,
1: sono le 12:19, ragazzi.
0: Esatto, mantenendo comunque il cazzeggio.
1: Sì,
0: perché,
1: chiaro.
0: Perché è chiaro, se no non è il nostro programma, però ci saranno tante belle cose. Voglio fare la rubrica della cucina.
1: Sai io invece cosa voglio fare?
0: Okay,
1: voglio fare la sigla.
0: Ah, è vero, ma no, ma ce l'abbiamo, vabbè, più
1: sì,
0: bella, ok.
1: Allora, io ho una proposta per te.
0: Oddio.
1: Cioè rifare questa canzone qui. Questa è una canzone di Renzo Arbore e Nino Frassica.
0: Okay.
1: Ed è dalla colonna sonora del programma Indietro Tutta.
0: Ok, non lo
1: allora,
0: conosco.
1: Allora devi fare molta attenzione alla prima frase.
0: Ok.
1: Alla prima frase di questa canzone bellissima che facciamo ascoltare a tutti. Perché questa
0: Dai.
1: È Grazie dei Fiori Bis.

0: Grazie dei fiori, grazie.
1: Grazie dei fiori, bis.
0: Bis, perché bis?
1: Perché è una parodia, grazie dei fiori, di Nila Pizzi.
0: Ah, vedi che sei informato comunque. Io non la conoscevo per niente, ma grazie dei fiori perché, cioè, tipo, perché a me non hanno mai portato dei fiori.
1: Non ti hanno mai portato dei fiori?
0: Forse una volta nella mia vita, credo. Tu hai mai portato dei fiori?
1: Sì.
0: Quante volte?
1: Ah, poche. Non sono un grande amante
0: dei fiori?
1: Dei fiori.
0: Ma come no? Dai, si portano le donne su.
1: E anche ai morti, però. Cioè, c'è questa dicotomia che a me fa impazzire.
0: È vero.
1: Capito?
0: Vabbè, fiori diversi sicuramente.
1: Allora, che fiori ti hanno portati? Fiori ti hanno portati? Ma siamo proprio in formissima. Che fiori ti hanno portati?
0: L'italiano. Una rosa? Una rosa e vabbè, alla festa della donna che si portano le...
1: Le mimose?
0: Sì, bravo. Sì. E basta.
1: Ma le so i nomi. Vediamo.
0: La ginestra?
1: La ginestra? La ginestra è una finestra detta male.
0: È il fiore del deserto dei leopardi.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Poi, che altro? I tulipani.
0: Stavo per dirlo.
1: Madonna, di che colore amo? Di che colore?
0: Amo rosa bianco, tipo quello sfumato.
1: Bianco?
0: Sì, se me lo vuoi portare voglio un tulipano, grazie.
1: Un tulipano?
0: Sì, se mi vuoi regalare un fiore.
1: Il bulbo del tulipano?
0: Anche, mi va benissimo, così lo pianto, va bene. Va bene, ci sta. Altrimenti, se non vuoi regalare i fiori,
1: sì.
0: Un'altra cosa che secondo me alle ragazze fa strapiacere, ma che non si sa, sono le piante aromatiche, il basilico, il rosmarino. Io vorrei tutte le piantine a casa.
1: Tu vorresti il basilico?
0: Io ce l'ho a casa.
1: Ce l'hai?
0: Il basilico a Cremona.
1: In Basilicata.
0: In Basilicata. Ho
1: brutta
0: una pianta
1: questa,
0: così,
1: brutta.
0: Così come le mie braccia di basilico.
1: Aspetta, le tue braccia però in orizzontale, no, non ci si vede. No, sta girata verso di me.
0: Okay.
1: L'hai girata
0: niente.
1: Tu.
0: No. Niente. No, sì, le piante aromatiche servono sempre in casa.
1: Basilico, menta?
0: Io basilico, rosmarino, salvia.
1: Sì.
0: Però prezzemolo, tutte
1: ma
0: servono.
1: Ma le usi in cucina?
0: Sì. E certo, sennò che cacchio le compro qua?
1: Che ne so, magari ti piaceva l'odore.
0: Ma no, il basilico ci fai proprio il pesto.
1: Ok, basilico va bene, coi pinoli,
0: noci,
1: il formaggio,
0: con le noci.
1: Noci mi piace.
0: Trullo. Sì, con le noci. E con le altre fai un sacco di cose nella carne, no? In Puglia non si usano.
1: Sì, sì, assolutamente. Okay. Però stavo cercando di capire cosa fai tu. Cosa fai con la salvia?
0: Pasta in bianco, un po' di salvia. Oppure
1: burro e salvia.
0: Sì. Oppure. Ciao Giorgio, ci saluta Giorgio.
1: Ciao Giorgetto.
0: Oppure con la salvia la metti nel pollo, nelle cose al forno. Buone. Col rosmarino.
1: Ci sta benissimo questa base sulla rubrica di cucina,
0: sì,
1: che abbiamo appena inaugurato. Evviva!
0: È vero, evviva.
1: Se potessi mettere. Se solo io potessi
0: mettere...
1: chiedere degli applausi alla regia.
0: Infatti. Grazie.
1: Grazie regia.
0: Giusto. Quindi rubrica cucina approvata, io direi.
1: Sì. Io salvia nei tortellini. Tortellini, burro e salvia, buonissimi.
0: Tortellini, burro e salvia. E cosa hai mangiato in Puglia di buono buono?
1: Di buono buono? Vabbè, la cucina casalinga di mia madre, di mia nonna, buonissima.
0: E che si fa?
1: Allora, vabbè, io sono matto delle orecchiette col sugo.
0: Buone.
1: E poi, riso, patate e cozze.
0: Wow.
1: La lasagna.
0: Quindi proprio una cosa leggera estiva, insomma.
1: Sì, a noi piace stare leggeri d'estate. Infatti credo di aver preso un po' di chili, devo dire la verità.
0: Amo, anch'io, sono ingrassatissima.
1: E quindi risoluzioni, New Year's Resolutions, cosa farei per quest'anno?
0: Andrò a danza.
1: Andrei a danza?
0: Sì, sai che l'anno scorso mi sono iscritta in palestra al Giuriati 3 mesi, sai. Sai quante volte sono andata?
1: Allora, è più o meno del numero di mesi in cui ti sei iscritta?
0: Meno.
1: Zero?
0: Sì.
1: Tarallo!
0: Zero, totalmente zero. Non sono portata per la palestra, andrò a danza, sì.
1: Danza dove?
0: Sto cercando delle scuole a Milano, adesso ne ho trovate 3, vediamo. Dovrei iniziare,
1: sì,
0: andare a fare qualche prova. Sì, basta, devo fare qualcosa.
1: Sei gasata, è vero.
0: Sì.
1: Forse questo è l'anno in cui si ritorna a fare quello che si faceva prima delle superiori.
0: È vero.
1: Cioè, prima dell'università. Sì, perché a me sta gasando l'idea di tornare a pallanuoto.
0: Ah, ecco, ma c'è qua vicino?
1: Sì. In Repubblica c'è una piscina che fa un pallanuoto.
0: Tu hai il fisico da nuotatore, vero? Un po'.
1: Ci mancherebbe, cioè, forse ho fatto 10 anni tra nuoto e pallanuoto.
0: Ma pallanuoto mi fa strare. A parte che adesso sei molto pallanuoto con queste cuffie.
1: Sì, sono molto calottina pallanuoto.
0: Calottina di pallanuoto credo sia la cosa più anti-estetica e brutta.
1: Però molto utile.
0: Ma perché?
1: Ma perché ti protegge le orecchie.
0: Ma da cosa?
1: Ma se tu prendi una pallonata fortissima nelle orecchie, sei morto.
0: Ah, ma non è per là. l'acqua.
1: Ma no, ah, entra l'acqua, cioè sono bucate le orecchie.
0: Ma potevano farle chiuse, no?
1: Ma no, se no non senti.
0: Ah, ok.
1: Cioè credo, credo.
0: Quindi è per le pallonate?
1: Sì, sì.
0: E la cuffia invece per i
1: manate.
0: Capelli?
1: E la cuffia per i capelli, cioè è lo stesso motivo per cui metti la cuffia in piscina.
0: No, io non la metto la cuffia, io nelle piscine dove serve la cuffia non vado.
1: Ma sì, vabbè.
0: Ma
1: tutte.
0: Perché sembrano tutti dei preservativi?
1: Vabbè, ma che vuol dire?
0: È bruttissimo.
1: Vabbè, ma non puoi andare in piscina per l'estetica. Cioè,
0: no, vabbè, ma mi vergogno. Dai, che è la cuffia? È orribile.
1: Ma
0: devono toglierla.
1: Tutte, quasi tutte le piscine hanno la cuffia obbligatoria. Che piscine vai? Che non, cioè, tu non vai in piscina.
0: No, no, vado agli acqua park dove non serve la cuffia. Perché
1: anche lì serve la cuffia.
0: No, alle vele no.
1: Alle vele?
0: Alle vele qua vicino.
1: Ah, no, no, non conosco purtroppo. L'acqua fan.
0: Sì, l'acqua fa. Non serve la cuffia.
1: No. Serve però la musica fortissima, come quella che passiamo noi. Power Francis, Riccardo Marchi. Sentite questa canzone rilassante. Ecco, scordatevela, perché questa è Pompo nelle casse. Pompo.

0: le outro delle canzoni di questo programma, di questo programma sono incredibili.
1: Stavo morendo.
0: Vai.
1: Ma non ho capito chi stava uscendo. Ma perché stavamo parlando
0: con Daviduccio, che era entrato.
1: Che non ci sta ascoltando.
0: No, non ci ascolta. Vabbè, ma lui domani ha un esame, quindi.
1: Ok. Vabbè. Stavamo parlando di Puglia, come sempre.
0: È chiaro.
1: Ma noi non ci siamo preparati un cazzo.
0: No, ma a livello di Puglia come siamo messi?
1: In che senso a livello di Puglia?
0: Quanto conosci la Puglia?
1: Allora, sono stata parecchie volte. Sono stata ad Ostuni,
0: okay.
1: Ad Otranto, mm-hmm. A Lecce, perché ci sono arrivata, credo, in treno. Non vorrei dire una cazzata. A Gallipoli,
0: uh-huh.
1: E basta, mi sa.
0: Beh dai, ti sei fatto un bel giro.
1: Un po' di volte, un po' di anni sono stata. Mia madre piace molto la Puglia, però negli anni l'ho vista un po' peggiorare.
0: Perché?
1: Boh, no, mi hanno detto che Gallipoli è peggioratissima.
0: Ah, vabbè, sì, vabbè, è una meta totalmente turistica.
1: Ok, perché il mare invece, tipo, perché lì è brutto. Cioè, ormai è tutto sporco.
0: Sì.
1: Mentre dove eri tu, no?
0: Dove? A Gallipoli. Dai, no. Cioè, il mare comunque è bello, resta bello. È tutto intorno che c'è troppa gente.
1: C'è troppa gente in
0: Puglia. Cioè, c'è un over tourism.
1: E come fate? Non ci sta la gente di una certa poi.
0: Noi li uccidiamo.
1: Ah, ecco, infatti. Li uccidiamo. Dicevo, cosa mangi la sera?
0: I turisti mangiamo la sera.
1: Infatti. No, perché tre trulli non è che ci sta tanta gente, effettivamente.
0: No. Guarda, c'è veramente, forse, non so, un problema di overtourism. Vogliamo chiamarlo problema, forse ancora non è un problema, ma lo diventerà con questo caldo atroce.
1: Mamma, stavo per dire, mamma mia,
0: questo
1: ma che caldo
0: atroce.
1: Cazzo ha fatto quest'estate?
0: Io sono morto, risorto male. 2 o 3 volte.
1: Ah, sei proprio morto?
0: Sì,
1: io sto malissimo ancora adesso.
0: Ma sì, fa ancora caldissimo e dicono che durerà fino a novembre.
1: No, ma non è mai.
0: Cioè,
1: non
0: se
1: è
0: dura fino a novembre, ragazzi, qua già c'è un problema di base. Ma se dura fino a novembre, scendiamo in piazza.
1: Ma sì,
0: scendiamo in piazza a protestare.
1: Che poi schiattiamo tutti uguale. Però
0: noi dobbiamo protestare.
1: Hai ragione, ma non so come puoi risolvere sta cosa. Cioè, io non seguo molto la politica. Ho sentito di certe bioenergie qualcosa.
0: Ok, di energia bio.
1: Bio.
0: Ok.
1: Sì,
0: energia green.
1: Che non sono le rinnovabili.
0: Ah.
1: Sono le biomasse.
0: Ok.
1: Che dovrebbero anche aiutare. Però non. Poi l'ha detto Vannacci, quindi.
0: Ah, ok.
1: Cioè, andiamo un velo pietoso, non lo so. Però come fai a risolvere un problema del genere? Perché siamo alla follia.
0: Sì.
1: Cioè, ormai siamo troppo. Secondo me.
0: Siamo troppo in là.
1: Secondo me.
0: Tra quanto finisce il mondo?
1: No, finisce il mondo, non lo so. Ma che non riusciamo più a sopravvivere all'esterno in questo paese. Secondo me tra 5 anni.
0: 5 anni? Oddio, pochissimo.
1: No, ma nel senso che non riesci a stare fuori.
0: Ah, vabbè.
1: Cioè che tipo non ci sarà più nessuno fuori se non cambiano le cose.
0: Tutto dentro.
1: Tutti dentro.
0: Giovedì dal...
1: Sì, no. Ma per te da quando, tra quanto finisce il mondo, scusa?
0: Tra quanto finisce il mondo? Sì. 50 anni gli do. Anno
1: ecco,
0: di più, anno
1: okay.
0: di meno.
1: Sì, anch'io sì. gli do poco.
0: Sì, pochissimo.
1: Ma finisce non che esplode, nel senso che...
0: Finisce.
1: In che senso?
0: Ma secondo me c'è qualche guerra prima che ci ammazza tutti.
1: Tipo guerra chimica?
0: Sì.
1: Guerra dell'acqua?
0: Sì. No, tutto. Ma per forza. Non vedo altro futuro.
1: E dove scappi?
0: Questa è una cosa bruttissima. Mi dispiace, cari ascoltatori che ci scrivono su Chiocciolapoli Radio Bot, su WhatsApp al 320-320-5652, su telefono 0223-99-24-75, oppure su twitch.tv/poliradio.it.
1: Bravo.
0: Ma tutto ma? Con un fiato.
1: Sì, no, infatti, fantastico.
0: Ma... Non sembra molto bello il mondo in questo momento.
1: Siamo depressi.
0: Sì, che brutta cosa, brutta veramente.
1: Però è vero, io sono preoccupata.
0: Sì?
1: Sì.
0: Beh, anch'io, un po' sì. Ma è giusto che lo siamo.
1: È giusto.
0: Quindi
1: ci ritiriamo su.
0: Quindi,
1: esatto. Questa canzone è un po' più carina.
0: Sì.
1: È un po' più felice.
0: La conosci? Sempre Rares.
1: Ma
0: l'abbiamo
1: no,
0: ascoltato
1: ma, chi,
0: prima.
1: Ma poi è una S strana. Che S è la roba?
0: Tipo rumeno. Ah, metà italiano, metà rumeno.
1: Non volevo dire strana, volevo dire diversa dall'alfabeto italiano odierno.

0: Rares, Rares, Rares. Ti piace Rares?
1: Bello, ma stavo dicendo, ma che bel sax. È un sax?
0: Sì, il sax tra l'altro è suonato da Faccianuvola.
1: Ah, quello di prima?
0: Sì, quello di prima. Loro sono molto amici.
1: È un grande strumentista. Guarda che difficile il sax.
0: Sì?
1: Io ho provato a fare clarinetto. Clarinetto, che è molto più piccolo. Non avevo abbastanza fiato.
0: Vero?
1: Giuro, serve un botto di fiato.
0: Cioè, allora io so. Allora, la cosa che mi fa più ridere del clarinetto è che ha il bocchino.
1: Sì, sì, sì, sì. Ok, bello.
0: Vabbè. No, che vabbè, è quel pezzo di legno. Spieghiamo. Quel pezzo di legno che serve per suonare, appunto.
1: Sì, esatto.
0: Quella linguetta di legno.
1: Sì, quella che ciucci, che poi togli. Esatto. Cioè, quando la finisci di suonare, la stacchi.
0: Ah, sì?
1: Sì, perché fa un po' schifo.
0: Vabbè, si deve ci cambia ogni si tanto.
1: Come le mutande.
0: Come le mutande?
1: Sì.
0: E quindi la metti in lavatrice, no?
1: Sì, sì, la metti in lavatrice. No. Però si cambia, perché credo che il legno, cioè, non possa rimanere chiuso, bagnato. Cioè,
0: è umido, forse umido. Fa tipo la muffa.
1: Forse.
0: Non lo so.
1: Non è molto bello. Poi risucchiarlo.
0: Non sappiamo proprio un cazzo, eh?
1: No, sì, cioè, eppure, cioè, dovremmo sapere.
0: Dovremmo sapere, cioè, qualcosa, almeno qualcosa. Invece, niente.
1: Niente.
0: Niente. Sappiamo solo i termini divertenti come bocchino, appunto.
1: Italo Bocchino.
0: Italo Bocchino, che conosci. Anche se non segui la politica, conosci Italo Bocchino, brava.
1: Boh, l'ho sentito al telegiornale, tipo.
0: Sì.
1: Norvegia.
0: È un giornalista. Che sì. Però, forse anche parlamentare, o ex parlamentare, ecco. Per Fratelli d'Italia, comunque.
1: Ah, grazie.
0: Quindi, chi è Fratelli d'Italia?
1: La Meloni.
0: Brava!
1: Quindi male. Ma brava. L'anno prossimo votiamo, This is Poly Radio. Oddio.
0: Vabbè, partite.
1: L'anno prossimo si vota.
0: L'anno prossimo si vota.
1: Mattia, mi raccomando.
0: Io voto Vannacci.
1: No. Guarda, dalla redazione ci guardano. Voi chi votate? Volete farci a gesti o venire qua a dire il vostro voto? Non vedo niente.
0: Stanno alzando il braccio destro.
1: Aspetta.
0: Quindi loro fanno parte dell'8%. Ecco cosa è cambiato quest'estate. Cioè, prima di quest'estate non c'era un partito all'8% di estrema destra. Adesso sì. Cioè, e si chiama Futuro
1: Dino.
0: Nazionale.
1: Ah, no, ok. No, scusate.
0: Sì, Dino è un esponente di Futuro Nazionale. Non
1: no,
0: so se
1: adesso
0: lo
1: io voglio sapere, ma Vannacci, voi lo votereste? Ce l'avete votato, lo votereste davvero?
0: Potete scriverlo su Telegram.
1: Potete scriverlo anche in anonimo. Lui l'ha votato seriamente, non
0: no,
1: ci credo.
0: No, ma non si poteva votare, cioè forse solo quando era nella Lega come europarlamentare.
1: Sì, sì. Cosa stai dicendo? Vieni a parlare.
0: Vieni. Monti.
1: Aspetta, abbiamo degli ospiti politici qua.
0: No, Mario Monti, hai sentito cosa ha detto di Vannacci? Ha detto che tutto il suo programma è anticostituzionale.
1: È vero.
0: È verissimo.
1: Ah, ok, sei d'accordo.
0: Io sono d'accordo solo su una cosa con Vannacci.
1: Ok.
0: L'aborto. Cioè, per me nel 2026 l'aborto non dovrebbe essere un diritto. Dovrebbe essere un cazzo di dovere. Più aborto per tutti.
1: Mi stavo spaventando.
0: Anzi, solo aborto per tutti. Basta bambini.
1: Basta bambini, non c'è più spazio, cazzo.
0: Ah, fuera.
1: No, scherzo, però l'aborto è un diritto. Ma
0: no, no, importantissimo.
1: Importantissimo. Vabbè, comunque, l'anno prossimo si voterà.
0: Sì.
1: Si voterà. La Meloni al governo dal 2022.
0: È diventato recentissimamente il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana.
1: Mamma mia, imbarazzante.
0: Vabbè,
1: no, scherzo.
0: Abbiamo sempre avuto governi brevissimi, ha superato Berlusconi.
1: Vero. Grande, è stata forte.
0: Adesso se allarghiamo il campo di tutta la storia dell'Italia dal 61 ad oggi, c'è da superare soltanto Mussolini.
1: Che può superarlo solo uno, e quell'uno è Vannacci.
0: No, stop. Cambiamo stop. Proprio. Ribaltiamo.
1: Secondo me, guarda, non la stai proprio ribaltando, eh?
0: È sotto sopra, almeno.
1: Ma, sì, perché il titolo di questa canzone comunque non è così.
0: Sì, però questa ritorniamo alle vecchie abitudini, alla quota Dalla, la canzone di Lucio Dalla di quest'oggi. Che la canzone si chiama Kamikaze ed è uscita tipo un mese dopo l'11 settembre 2001, quindi non proprio un tempismo perfetto, però ce l'ascoltiamo.
2: Plano. So che ti piace far piano.

0: nel 2001 Kamikaze, cioè Lucio Dalla usava questo autotune così, bellissima canzone, bellissima canzone. C'è una bellissima versione con Sabrina Ferilli in un programma Rai che facevano, che era La Bella e la Bestia.
1: Ok.
0: Dove appunto la bella era Lucio Dalla.
1: No. Perché la bestia era Lucio Dalla? No,
0: è
1: era
0: perché è molto peloso, era molto peloso.
1: Anche tu sei molto peloso.
0: Ma no, no, no, ma no, sì, no, sì, no. può essere. Io però, cioè lui un sacco sulla schiena, ma fortissimo.
1: Ah, ma i peli sulla schiena sono credo quelli più odiosi.
0: Sì, è vero.
1: Un sacco sudare.
0: È verissimo. Ma siamo in chiusura, because sono le 12:50.
1: Cacchio, no.
0: Ok. Quindi mi dispiace, io lunedì prossimo non ci sono.
1: Perché?
0: Parto.
1: Ah, ma iniziano le lezioni, dove vai?
0: Vado a Lanzarote.
1: Con chi vai?
0: Con i miei cugini.
1: Chi? Mottola? No, non...
0: No. No, no, non sono di Mottola, però se... Ah, ah, dici il cognome? No, no, no. Donghi.
1: Ma Donghi è tuo cugino, quello che conosco anch'io? Cioè, che conosci mia cugina?
0: Sì.
1: Ok, anche. Perché dobbiamo dire... Cioè, chiudiamola qua, chiudiamola
0: vai,
1: qua.
0: Vai.
1: Noi... Cioè, noi... allora, io ho una cugina e Mattia Donghi ha un cugino.
0: Sì, ho una zia che sta Forlì e che quando va a ballare con i piedi fa così.
1: E i nostri cugini si conoscono rispettivamente. Ed è incredibile perché uno, cioè non so come hanno fatto a conoscersi.
0: Perché fanno l'università insieme, semplicemente.
1: E quindi sono connessi loro due, noi due, sì. E io e mia cugina e tu tuo cugino. Quindi manca che io mi connetta con tuo cugino e che tu ti connetta con mia cugina. Cioè tu sei a distanza 1 da mia cugina, sia grazie a me che grazie a tuo cugino.
0: Ok.
1: E devi diventare a distanza 0.
0: Perché?
1: Oh niente, per collegare
0: sì. Sì, sì. Ok, sì. Pensavo ci fosse qualcosa,
1: no,
0: sotto.
1: No, no, no, però secondo una teoria recente tutti noi siamo a distanza massimo 7 dalla persona più famosa nel mondo. Quindi tipo tu sei a distanza massimo 7 dal Papa.
0: Che è la teoria dei gradi di separazione,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Sì, è vero, ho fatto un esame su questa
1: ed è vero?
0: Su questa roba, sì.
1: E quindi la confermi? E
0: parlava anche di questo.
1: La confermo,
0: sì, sì, sì, il professore l'ha confermata.
1: Bellissimo.
0: Ha detto, noi siamo arrivati a... Cioè, ha detto, io ci avrò 2 gradi di separazione da Trump. E ho detto, oh, complimenti.
1: Mamma mia, che roba assurda. Vabbè, ci sta. Voi fateci sapere i vostri gradi di separazione.
0: Esatto.
1: Anche nelle prossime puntate.
0: Che grado di separazione avete da Davide e Geoffrey? Fatecelo sapere. Fatecelo sapere però prossimamente. Perché
1: prossimamente.
0: I programmi per oggi sono finiti. Noi abbiamo aperto anche con Heroin di Giorgio, che era prima di noi.
1: Mitico, mitico Heroin.
0: Questa stagione, questo lunedì di settembre. Oggi è 7 settembre, tra l'altro.
1: 7 settembre.
0: Insieme all'8 ottobre, il 9 novembre, il 10 dicembre sono i Fabulous Four.
1: Oddio,
0: no?
1: Non l'avevo mai sentito.
0: I miei preferiti.
1: No, sono stragasata.
0: Bellissimo. 7 settembre.
1: 7 settembre.
0: Però. Siamo in chiusura.
1: In dirittura d'arrivo.
0: E come ultima canzone, vabbè, innanzitutto vi ringraziamo,
1: grazie,
0: per averci,
1: ragazzi,
0: ascoltato, per averci scritto, grazie a Joe. E in dirittura d'arrivo io ti voglio proporre un tormentone estivo, mm-hmm. Forse il mio preferito, anzi okay. Non il mio preferito, perché, però il più simpatico forse, che è quello di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, che è La Costiera Amalfitana. Ti piace? L'hai ascoltata?
1: Mi piace, ho capito qual è.
0: Ti piace?
1: E dai, carina.
0: Allora vi salutiamo. Così, grazie per averci ascoltato, io sono Mattia.
1: Io sono Gaia.
0: E ci vediamo al prossimo lunedì.
1: The next one.
0: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con...
16: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
17: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Onde che girano e girando cambian faccia.
18: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
17: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
19: All of the hits from yesterday to today. Only on

0: Fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli angoli.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Amici, ben ritrovati in questa Pills. Io sono Mattia e sono molto, molto, molto contento di riavere qui di fronte a me Han.
3: Ciao.
2: Sono partiti gli applausi a mille.
3: Vabbè, ciao.
2: Come stai?
3: Applausi. Sto bene, straordinariamente. Cioè, non straordinariamente bene, tipo, che strano.
2: È strano che tu stia bene. Ma stai bene forse perché è uscito il 3 luglio il tuo nuovo disco, una nuova fine. Stavo dicendo un nuovo inizio.
3: Un nuovo disco,
2: una nuova fine. È per
3: sì,
2: quello.
3: Sì, anche, ma non solo.
2: È perché nel tuo privato hai ritrovato
3: non
2: l'amore.
3: Sono in un periodo di mentalità positiva.
2: Ma guarda, l'ultima volta che ci siamo incontrati, che era da Estradio, mi avevi parlato un po' di questo tuo periodo allora io mi ricordo un loft a 3 piani. È vero questa cosa?
3: Cioè, sì, ci vivo ancora. Ci vivi però ancora? non da sola.
2: Ok. No, parliamo un po' del disco, dai, parliamo un po' di una nuova fine, il tuo disco d'esordio in italiano.
3: Sì, ho fatto un EP.
2: Hai fatto un EP? 4 EP? Vengo, sì, viene sì, da 4.

0: E un po' le quattro stagioni di questo disco sono quattro fasi dell'ultimo anno, appunto. E però ci sono varie tematiche dentro, non solo mie personali, come appunto magari poteva essere per lo scorso EP. Adesso ho cercato un po' più di aprirmi a argomenti fuori da me. Ad esempio, se fossi un verme, ma anche Girotondo, hanno un po' più di ampiezza tematica. E quindi volevo un po' usare questo disco come esperimento per scrivere sia di cose un po' più diversificate, sia con persone diverse, perché appunto poi ho fatto questa residenza a casa degli artisti e da lì è nato poi gran parte del disco, quindi scrivendo con altri artisti.
1: Ma hai fatto questa residenza quando?
0: A maggio, di un anno fa.
1: E hai fatto la residenza con Rares, con
0: Generic Animal,
1: sì,
0: Assurdité Eleanor,
1: Eleanor, e poi con 900, che
0: 900
1: ha prodotto...
0: sì, era il producer che stava lì sempre.
1: Ok.
0: Fisso, inchiodato alla sedia.
1: Innanzitutto, che rapporto hai con 900? Tra l'altro, prima Tobia, giusto?
0: Sì.
1: Che fate un po' musica da un po' di anni insieme,
0: allora,
1: un paio
0: in
1: d'anni,
0: realtà,
1: giusto?
0: Sì, lui aveva fatto un pezzo dell'EP perché avevo sentito il lavoro che aveva fatto con Rares. Mm-hmm. E quindi l'avevo scritto per quello.
1: Mentre
0: pensa,
1: appunto
0: tutto collegato, tutto ritorna a Rares. No.
1: È un cerchio che riporta a Rares.
0: Esatto.
1: No, ma appunto, infatti, Rares invece, Assurdité Eleanor e Generic Animal, cosa invece ti hanno lasciato a te personalmente e cosa hanno dato all'album in più, diciamo?
0: Ma è stato molto bello perché non solo loro, ma anche poi le altre persone che sono venute, che poi non sono nel disco, ma implicitamente magari nascoste ci sono, tipo Iaco e Bice hanno fatto con me Vendere ai miei amici, che è un pezzo del disco. È stato molto bello perché mi ha aiutato tanto a uscire da me stessa, cioè letteralmente parlare di cose diverse e anche avere un approccio diverso alla scrittura, che era quello che cercavo di fare con questo disco. E poi comunque bene o male erano tutte persone, chi più chi meno, con cui avevo magari non lavorato, ma avevo scambiato parole, alcuni sono proprio miei amici. Quindi c'era comunque una base di conoscenza che è stato l'incipit per poi capire chi chiamare a fare questa residenza con me. Quindi c'è stato anche uno scambio umano, è stato bello.
1: Bello. No, appunto dicevi che è un concept album, appunto.
0: Sì, più o meno.
1: Più o meno, però comunque in un'era in cui tutti gli album sono delle playlist ormai, cioè fare un concept album è un atto rivoluzionario? È una cosa che rivendichi oppure una roba da stronzi?
0: Mi piace una roba da stronzi.
1: Quindi
0: posso
1: è una roba da stronzi.
0: Rivendicare una roba da stronzi.
1: Ah, bene.
0: No, nel senso, alla fine secondo me i dischi, cioè nel senso, nascono un po' per quello, cioè hanno senso di esistere per quello, no? Cioè il fatto di fare una cosa che comunque magari non è tutta uguale, infatti sonoricamente alla fine è abbastanza diversificato, però a livello di tema magari, cioè avere qualcosa che vuoi dire in tanti modi diversi. E poi ci sono anche i dischi playlist, però è un'altra cosa forse, cioè un'altra motivazione dietro,
1: forse più di mercato.
0: Sì. Ma pure magari uno dice voglio fare una raccolta di quello che che ho fatto da qui a qua,
1: sì,
0: e lo mette dentro un disco, che ci sta però.
1: Ma appunto è un concept album sia nel sound, diciamo, anche se hai spaziato, mm-hmm, ecco, ma anche nel visual, nella copertina. Cioè mi parli un po' innanzitutto della copertina perché mi ha molto affascinato. E poi cioè, mi dà quel senso di fiabesco, che ne so, di cappuccetto,
0: sì,
1: rosso.
0: Sì, l'abbiamo fatta fare Agatha Ferrari Bravo, che è una pittrice, ma in realtà non solo una pittrice perché fa anche delle composizioni con le materia, eccetera. E fra l'altro lei aveva fatto anche la copertina del disco di Chiello.
1: Ah, aspetta, quale?
0: Che si chiama, mi pare, Scarabocchi.
1: Ok, ok. Quindi non l'ultimo, quello precedente.
0: No, mi sa che è quello prima.
1: Sì.
0: E quindi, vabbè, la conoscevo a livello lavorativo, poi avevo visto che appunto era anche aperta a fare lavori più di artwork e così, e quindi l'abbiamo scritto tramite Dylan, che è il ragazzo che lavora ad Andamento.
1: Che salutiamo.
0: Ciao Dylan, che sarà tipo in piscina.
1: Sì, sì.
0: Perché
1: sì,
0: è in tour.
1: Mi ha detto,

0: E quindi poi abbiamo lavorato assieme, cioè io le ho dato un po' di indicazioni di che cosa parlava il disco e le ha fatto questo disegno che adesso non mi ricordo e non so spiegare, ma ha un senso ben preciso. Nel senso che ci sono vari elementi dentro il disegno, varie figure, ci sono delle pecorelle, c'è un angelo, c'è una ragazza dentro questa casetta con tutti i cuori. Cioè è tutto una specie di scena che
1: Ok.
0: però forse è meglio che io non spieghi perché
1: Un
0: non
1: po'
0: l'ho fatto io.
1: teatrale forse, no? Cioè
0: Sì,
1: che
0: perché
1: anche
0: lei ha
1: una.
0: questa estetica molto precisa, che poi è quella anche un po' che volevo portare nel disco, che è un po' un teatro però brutto. Cioè un po'
1: Ridicolizzato forse, no?
0: difettoso.
1: Ok.
0: Cioè che è un po', secondo me, il disco, nel senso che alla fine è un disco pop, però che ha tutti questi suoni un po' distorti, strani, che a volte magari ti disturbano un po'. Quindi tipo è una forma di rappresentazione come il teatro, però è un po' un teatro brutto, secondo me.
1: No, ma
0: Un
1: appunto, cioè questa roba del teatro, ma anche il fatto, un po' l'opera, anche perché, come dicevamo prima, questo album è aperto da 4 EP, uno per stagione, un po' come Vivaldi, te l'ha detto qualcuno?
0: Sì.
1: Sicuro,
0: Sì, mi hanno
1: perché cioè.
0: anche mandato un link che parlava di questa cosa, che era tipo collegato a una cosa femminista, ma non mi ricordo. E purtroppo ho dei problemi di memoria.
1: Aspetta, che parlava
0: Parlava delle
1: delle
0: quattro
1: 4 stagioni di
0: stagioni
1: Vivaldi.
0: e c'era dietro una storia un po' femminista che non mi ricordo.
1: Ok.
0: Adesso dopo andrò a rileggermela e manderò il link.
1: Perfetto, perfetto, grazie. No, appunto, però, cioè, hai qualche esperienza in merito, magari teatrale
0: In
1: o.
0: realtà no, il teatro è uno spazio che a me affascina molto perché innanzitutto lo ricollego un po' alla mia infanzia perché è un posto dove andavo spesso da piccola in gita oppure andavo a vedere questi spettacoli e poi mi piace un sacco l'idea di suonare in teatro perché il fatto che appunto il disco sia un viaggio che tu ascolti e guardi dall'inizio alla fine. E non c'è in mezzo il cantante che ti dice questo pezzo è, quest'altro pezzo è, ma è un viaggio che tu ti vivi esattamente come a teatro. Mi piace molto come idea. Cioè, trasformare un po' il disco in uno spettacolo in cui le persone si siedono e guardano e alla fine ti dicono fa schifo o è bellissimo.
1: E da cosa lo capisci? Dagli applausi in
0: Non lo
1: platea. Tra
0: so, ci vado a parlare magari,
1: l'altro, l'ho
0: potenzialmente.
1: vista anche truccata da clown,
0: Sì,
1: giusto?
0: quello è un editoriale che ho fatto con i miei amici.
1: Ah, ok. Non c'entra niente
0: No, però
1: con.
0: alla fine avevo tutto questo trip in questo periodo,
1: Sì, è un po'
0: quindi è tutto collegato,
1: un'estetica.
0: sì. Sì, un po' cioè del dire rappresento qualcosa, nel senso vado a fare questo show. Che però ovviamente poi è la verità, però messo in un altro modo.
1: Capito? Un altro tema che c'è nel disco è come un disco di Motta del 2016, la fine dei 20 anni, no? Che io personalmente è una roba che, boh, vedo un po' lontana, però si
0: Tu
1: sta
0: non mi ricordo
1: avvicinando.
0: quanti
1: Io
0: anni
1: ne ho 23.
0: hai. Oddio!
1: È un po' distante, però.
0: Shut the fuck up!
1: No, ma sta lì, ma sta lì.
0: Amo, no.
1: No, ma come no?
0: Allora, calcola che quando tu avrai 30 anni, 3 anni dopo, come massimo, finirà il mondo. Perché 10 anni.
1: Io conto di arrivare ai 28, poi quello che viene dopo i
0: Non ti
1: 28.
0: devi preoccupare dei 30 anni. Forse
1: No?
0: non li vedrai. Non tu personalmente, tutti
1: E vai,
0: quanti.
1: evviva, applausi!
0: Cioè, capito?
1: Allora, questa base non aiuta comunque, perché è tutta felice, contenta, e tu fai. No, no, no, non vedremo i prossimi 10 anni. 10 anni, poi basta. Io pensavo stessi facendo una metafora con Gesù, no? Perché arrivi a
0: Gesù.
1: 33, poi boom.
0: Anche. No, è che. Qual era la domanda? Ti ho interrotto,
1: No,
0: forse.
1: assolutamente no, mi piace un sacco questa. No, cioè, come te la
0: Ah,
1: vivi?
0: come me la vivo? Me la vivo bene.
1: Sì?
0: Me la vivo bene perché secondo me è una balla colossale.
1: Dici?
0: Quella lì dei 30 anni.
1: Allora io proprio li vedo, vedo cioè, quel 3, quello 0.
0: And so what? Cioè, life goes on, io sto ancora senza soldi e quindi che cazzo devo fare? Spararmi? No. E poi ti dirò di più. Polemichetta.
1: Vai.
0: E questa cosa, che è quello di cui poi parla Se fossi un verme, è specialmente rivolta verso le donne. Nel senso che vogliamo iniziare a parlare del your prime e tutte queste stronzate qua, che tipo quando hai 30 anni c'è la data di scadenza e dici vabbè dai,
1: è una stronzata,
0: hai dato il meglio,
1: diciamo.
0: Di te. Sì, è una stronzata ed è tipo tutta una narrazione tipo volta a farti avere ansia verso quello che, verso i tuoi tempi.
1: Ma secondo te da dove viene questa, questa narrazione? Dal capitalismo. Evviva!
0: L'abbiamo detto!
1: Forse una delle interviste più belle che abbia mai fatto. Si parla male del capitalismo, si parla male dei 30. No, si parla forse bene, dai, come lo diciamo?
0: Cioè, in realtà è un controsenso, perché l'aspettativa di vita si è allungata.
1: Sì.
0: Quindi perché mi devi rompere i coglioni quando faccio 30 anni, se adesso ne vivrò probabilmente, se tutto va bene, 90? Cioè, aveva senso questo discorso quando la gente crepava
1: a 60-70 anni,
0: allora dici, beh, zio, quel che hai fatto, hai fatto. Adesso no, quindi nessuno mi può venire... ci può venire a rompere i coglioni su sta cosa.
1: E allora io ti chiedo, forse sto facendo un po', sto tirando un po' troppo la corda, però ti chiedo, dove adesso tu metti, con l'aspettativa a 90 anni, dove metti la data di scadenza? Ti faccio fare un po' la capitalista mentre beviamo l'acqua, perché oggi non ce ne frega un cazzo. Vai.
0: Tipo la gente uscita dal programma. No, allora,
1: ritornate.
0: Secondo me non c'è la data, è proprio questo il punto, che non c'è la data di scadenza, perché tu farai sempre cose diverse che non potevi fare prima e che non puoi fare dopo quelle che fai, cioè è questo il senso, no? Cioè io a 30 anni faccio una cosa, a 35 faccio un'altra cosa, a 40 faccio un'altra cosa, eccetera eccetera eccetera, quindi alla fine... Cioè, l'unica data di scadenza che c'è è biologicamente è
1: la morte.
0: È la morte, se vogliamo metterla sui pro vita, la riproduzione.
1: L'andropausa e la menopausa.
0: Cioè, quella è l'unica. Ma a me non me ne frega nulla, ovviamente. Quindi
1: avrei solo un po' più caldo, sti cazzi.
0: Esatto. Quindi va bene, cioè.
1: No, allora cambiamo così un po' il soggetto, dai. Torniamo un po' al disco e vai.
0: Okay.
1: Cioè, no, torniamo un po' alla tua carriera musicale, perché comunque tu prima scrivevi e cantavi in inglese, mentre adesso scrivi e canti in italiano.
0: Sì.
1: Cioè, cambia qualcosa? Cosa cambia? E magari se c'è qualcosa, cioè, preferisci inglese, italiano?
0: Sì, è molto diverso, perché nonostante io parli italiano da quando sono nata, non scrivevo in italiano ed è tutt'altra storia.
1: Sei la classica,
0: quindi,
1: persona che pensa in inglese?
0: Ma in realtà no.
1: Ah.
0: Però, cioè, se tu ti approcci alla musica, cioè la musica è un linguaggio a sé, no? Quindi se tu ti approcci alla musica in inglese, poi sarai portato a pensare la musica in inglese. Quindi quando ti metti poi a scrivere in italiano dici, sì, ma tu sei italiano, parli italiano da 30 anni, però non sai scrivere in italiano. Infatti mi ci sono voluti comunque tipo 3 anni. Cioè, secondo me adesso ho un linguaggio abbastanza mio, di cui sono soddisfatta, e mi sembra di dire delle cose più o meno sensate. Già tipo nell'EP che avevo fatto del 2024, sì, cioè ci stava, però si sentiva un po' quella cosa del tipo, ah, sto scrivendo una canzone. Cioè, capito, che ti metti a dire sto scrivendo una canzone, devo dire delle cose in modo figo. Invece secondo me no. Cioè, devi dire delle robe che sono vere per te.
1: Sì.
0: Prima di tutto il resto. Però sta cosa la capisci magari dopo un po', perché all'inizio dici, se sto facendo una canzone devo fare questo, devo fare quello, devo dire la cosa in modo originale. E quindi magari ti intoppi un po' lì.
1: Capito. E appunto anche negli anni cambia anche il sound, ovviamente. E forse nel disco c'è un brano che è Cleaning Up, che è forse il manifesto di questa roba qua, no?
0: Sì.
1: È un intermezzo musicale.
0: Sì, è un brano che ha fatto Toby, ma l'abbiamo artisticamente diretto, nel senso che io gli ho detto: Toby, vorrei mettere un brano nel disco strumentale con queste reference qua, e gli avevo dato tipo la colonna sonora di Poor Things,
1: okay,
0: la colonna sonora di una serie di Sfortunati Eventi, che è un film a cui io sono stra mega legata, che guardavo da piccola, ripetizione, e sono tutti questi suoni un po' appunto distopici, dissonanti, però fatti da strumenti orchestrali tipo il violoncello, poi c'è tipo una specie di clarinetto, un fiato un po' distorto, e mi interessava un po' creare questa atmosfera sonora che a volte ritorna un po' nel disco, tipo Se fossi un verme c'è lo stesso motivetto, insomma ci sono delle cose che ritornano. E però è una cosa che mi piacerebbe poi probabilmente in futuro fare ancora di più, cioè andare ancora di più verso questa direzione un po' più
1: distopica,
0: stramboide.
1: No, perché, cioè, ma proprio è in mezzo al disco.
0: Sì, perché
1: è tipo devo prendere fiato. Cosa
0: ma perché
1: fare?
0: Alla fine, a caso, mm-hmm, ha senso. Nel senso che se tu noti, il disco inizia molto digitale. Cioè, tipo che c'è questo, tipo un cane per te, non mi odi, hanno tutti questi synth. E poi Cleaning Up è tipo lo spartiacque, dove inizia a esserci più strumento vero e meno digital. Che poi c'è Se fossi un verme, Il giro tondo, Vendrei i miei amici, che sono tutti, cioè sono brani un po' più aperti, un po' più, anche un po' più vintage,
1: certo,
0: sounding, rispetto alla prima metà del disco, secondo me. Quindi alla fine è un po' uno spartiacque anche.
1: È un lato A, lato B, quindi parte
0: sì,
1: il lato
0: un
1: B.
0: Po' sì.
1: Mentre il disco comincia con inizio slash fine, cioè quindi comincia e finisce,
0: sì,
1: con
0: esatto,
1: inizio fine, immagino, no?
0: Esatto, proprio perché è un ciclo.
1: Ah,
0: cioè
1: bello.
0: Alla fine il disco
1: è da ascoltare in ripetizione.
0: Sì, il disco, perché poi è come la stagione, no? Cioè arriva l'estate, poi ritorna l'autunno. E quindi mi piaceva un po' questa cosa. Fra l'altro ho scoperto questo brano, che in realtà penso sia una cover di Franco Battiato,
1: okay,
0: perché l'originale mi sa che è di Sergio Endrigo.
1: Ok, sì.
0: Può essere. Che si chiama Estate.
1: Ah, ho capito, ma l'hanno fatta tutti quella canzone. L'hanno fatta, c'è anche la versione elettronica, che a me piace un sacco.
0: Ah, io non lo sapevo.
1: Adesso te la faccio sentire, dopo te la faccio sentire,
0: ah,
1: però sì, Estate. Ok, forse non è o forse Sergio Endrigo. Sì, però
0: estate.
1: È bellissimo. Sì, sì.
0: Io ho detto che figata, cioè è proprio tipo, cioè l'ho scoperta mentre stavo finendo il disco e avevo già fatto tutta la roba delle stagioni, e ho detto sarebbe bellissimo tipo iniziare i live con questa canzone, perché poi dice era d'autunno.
1: Bellissimo.
0: E quindi c'è tipo questa cosa qua dell'estate, dell'autunno.
1: E quindi a proposito di live, qualche live?
0: Allora, noi abbiamo due live, uno che sarà giovedì. In cascina nascosta, però saremo io, chitarra e violoncello e basta, quindi un live un po' più intimo.
1: Okay.
0: E poi il 21 luglio, che è un martedì, apriremo i cani.
1: Ah, bellissimo!
0: Al Parco della Musica.
1: Dove? Qui a Milano?
0: Sì,
1: a Segrate.
0: Forse è verso Segrate. Boh.
1: Sì, Segrate, Parco della
0: comunque
1: Musica.
0: Comunque sì, è un evento di Miami, e c'è, però è il concerto dei cani.
1: E tornerai al Miami l'anno prossimo? C'è questo
0: non
1: rischio.
0: So,
1: perché io oggi mi sono andato
0: so,
1: a rivedere la tua esibizione del 2024, che era una figata assurda.
0: Ridere, sì.
1: Sul loro canale YouTube, giusto?
0: Sì, sì. Con le mega cuffie.
1: Esatto, vedi, ste cuffie incredibili. Perché?
0: Perché a me gli in-ear fanno schifo.
1: Ah.
0: Cioè, le cuffiette.
1: Sì, sì, gli in-ear.
0: Mi dà stra fastidio.
1: E quindi c'è le cuffie.
0: Quindi dovevo avere comunque le cuffie per le sequenze. Il
1: quindi
0: click.
1: Tu adesso stai proprio a casa tua con
0: sì,
1: queste
0: sì,
1: cuffie.
0: Mi sento bene.
1: Allora ti ringrazio, Anna, per essere passata.
0: Grazie a voi.
1: Andate ad ascoltare il suo disco, Una nuova fine. Grazie, Anna.
0: Grazie.
1: Ci vediamo alla prossima Pils con voi altri. Ciao a tutte, ciao a tutti. Un bacio, ciao.
2: Pils. Ti sto offrendo.
0: Yay.
2: Solo la verità. Ricordalo. Niente di più.

0: domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco nell'acqua del bianco.
1: Bills.
0: Seguimi.
2: Un saluto amici e amiche di Poliradio, io sono Johnny e oggi sono qui per questo nuovo episodio di Pills con Lil Jolie. Ciao, benvenuta.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Come stai?
3: Tutto bene, voi? Questa giornata piovosa, uggiosa.
2: Madonna. ma tu eri già a Milano?
3: Io vivo qui.
2: Ok, ok. Sì, quindi sei arrivata dall'altra parte della città. Ci sono stati un sacco di problemi.
3: Ci sono stati un po' di problemi. Oggi il cielo ha voluto... ha voluto che io mi innervosissi la prima mattina.
2: Però tu non sei di Milano.
3: No, io sono di Caserta.
2: Ok, e tu hai fatto praticamente buona parte della tua infanzia lì. E poi dopo, quando è che ti sei trasferita qua?
3: Mi sono trasferita prima a Roma a 18 anni e 19. E poi a 21, 22 qui a Milano.
2: Ok, più bella Roma o Milano?
3: Roma.
2: Ok, ci sta, ci sta, ci sta. E nel tuo percorso musicale com'è che... Allora, so che hai iniziato da piccolissima a suonare.
3: Yes.
2: E com'è che sei arrivata fino qua?
3: Perché questa è l'unica cosa che mi fa sentire bene. Una delle poche cose che mi fa sentire viva, forse, fare musica. Quindi non so starci senza... non immagino una vita senza questo.
2: Ok, e vabbè, quindi poi dopo hai fatto il tuo percorso, sei arrivata fino al palco dell'Ariston. Yes. Una cosa che so che è una domanda super banale, ma ti chiedo com'è viversi l'Ariston da quel lato lì? Perché noi l'abbiamo visto veramente proprio da 50 metri, no? E quindi ci chiediamo sempre com'è che sia.
3: È una bella botta, cioè dico sempre che fin quando lo vedi per televisione non ti rendi conto di quanto è gigante, ma non a livello gigante a livello emotivo, a livello di pressione anche psicologica. E per me è stato molto molto intenso, cioè sono stati giorni faticosi.
2: Ok, perché poi dopo alla fine tu sali, fai il tuo e tu hai davanti un milione di persone che vedono solo quei 3 minuti.
3: Esatto, vedono solo quei 3 minuti, poi tutto quello che c'è dietro in realtà è la vera e propria, non so come dire, cioè quello che mi... cioè dove ho sentito più pressione forse, proprio nelle interviste in mezzo alla strada, ai party. È lì che mi sono un po' disorientata.
2: Però durante la settimana del festival.
3: Durante la settimana del festival, sì.
2: E perché invece poco prima e subito dopo, com'è che...
3: Poco prima e subito dopo, diciamo che io ho rimosso una buona parte di quei momenti. Perché ero talmente tanto nella bolla che... c'era come... appena mi spostavo dalla bolla... Mi sentivo dissociata, quindi ho dovuto veramente fare i conti con la mia testa. Cioè non è stato bello, è stato catartico, ma non è stato neanche facile.
2: Ok.
3: E comunque per una ragazza della provincia di Caserta arrivare all'Ariston, cioè comunque sicuramente non potevo neanche immaginarlo nei miei sogni più lontani.
2: Certo. Ma infatti, infatti arriviamo proprio a questo, no? Cioè Passaporti e Caramelle, che è il tuo ultimo brano che è uscito pochissimi giorni fa, che parla proprio di questo, no?
3: Sì.
2: Cioè nel senso, chiaramente immagino che tu non te lo aspettassi quando avevi appena iniziato il tuo percorso. Qual è la differenza... anche emotiva che c'è stato tra il momento in cui hai iniziato, anche magari le aspettative che avevi e quello che stai costruendo oggi giorno per giorno?
3: Sicuramente quando sei piccolina ti sembra tutto un sogno, no? Ti sembra tutto cioè come se fossi baciata da Dio, no? Cioè, quindi cioè te la vivi un po' come un gioco, cioè almeno io me la vivevo come un gioco, cioè non andavo a rincorrere i numeri, non andavo a rincorrere la paura di fallire, cosa che poi magari quando cresci e ti accorgi che in realtà sta diventando un lavoro e che quindi ti porti anche dietro delle responsabilità. Cioè comunque io ora a 26 anni devo preoccuparmi di come pagare l'affitto, di come mangiare, claro, di come vivere. E quindi a volte penso sarebbe bello tornare indietro a quando non avevo queste sovrastrutture, queste... Cioè, io cioè, a volte dico... cioè, quando diventa un lavoro, poi la musica in un modo o nell'altro la va a sporcare.
2: Certo.
3: Cioè, perché non è soltanto un gioco, non è soltanto libertà di espressione pura. Cioè, lo è, però comunque... Se appena c'entrano i soldi e c'entra il lavoro, secondo me la stai sporcando.
2: Ma cioè viviamo anche in un sistema economico in cui cioè dipende tutto da quello.
3: Sì,
2: purtroppo sì. E quindi, vabbè, tu sei ancora giovanissima e quindi è chiaro che il percorso sarà lungo, ma nel frattempo qual è la strategia che usi? Cioè, quali strumenti usi per evitare che quella cosa diventi un lavoro, ma proprio nel senso etimologico del termine, di un travaglio, una cosa fastidiosa?
3: Non corro più, cioè ti posso dire, non corro più e cioè non inseguo la musica. Io veramente faccio musica quando ho un'urgenza proprio fisica e mentale, non so come dire. Cerco di non... non preoccuparmi di quello che verrà dopo.
2: Ok.
3: Questo. Sto facendo così, ma mi è servito anche un po' fare terapia, perché per un periodo mi ero persa. Cioè, comunque, vuoi non vuoi, ci cadi, purtroppo.
2: Certo. Poi dopo, quando le cose iniziano ad andare, immagino, iniziano ad andare molto bene,
3: sì,
2: hai sempre paura del momento in cui andranno meno
3: sì,
2: bene.
3: Esatto, ma è sempre... Cioè, non si può pensare di stare sempre... Cioè, cioè non al top, io comunque non sono mai stata al top sicuramente, però comunque è normale che con Sanremo hai una risonanza diversa, quindi tutti ti guardano con un'attenzione diversa, ma quello è un po' la maschera, quello è la maschera dell'hype, quella è finzione, non è la vita vera, cioè la vita vera è cadere, la vita vera è non avere paura di fallire.
2: Ma anche farlo costantemente.
3: Esatto, farlo costantemente. Comunque tu stai lì a combattere tra, cioè con i tuoi demoni, tra musica, lavoro, soldi, hype. Cioè, io queste cose non le voglio più sentire. Cioè, basta.
2: Ok. Ma una cosa che secondo me succede spesso è che quando tu vivi in un momento di hype così tanto grosso, le persone che hai vicino, ma non vicinissimo, tipo, non so, i genitori, i nonni, così, le persone del tuo paese d'origine ti chiedono: ok, ma l'anno prossimo lo rifai?
3: Certo, sì, sì.
2: E come rispondi a questa cosa?
3: Non è facile spiegare che comunque tutto non dipende da te, dipende da te poco, molto poco. Cioè, comunque posso fare musica. La più bella del mondo, no? Però certo. Non dipende un cavolo da te. Ci devi fare l'abitudine.
2: Ok. E a me sembra che il tuo percorso adesso che stai andando più in una corrente un po' più, mi verrebbe da dire, dream pop. Tu che etichetta useresti?
3: Ma sicuramente molto più rock, forse un indie rock, un cantautorato. Cantautorato alternativo, mettiamola così.
2: Okay.
3: Molto, molto poco. Non voglio dire molto poco pop, però un po' più su una scena alternativa.
2: Ok. Chi sono i tuoi riferimenti quando scrivi? Se ce li hai? Anche
3: tanti
2: culturali,
3: cantautori. Tanti cantautori italiani che mi hanno ispirato un botto per la scrittura, soprattutto. E molto anche il Britpop e tutto quello che c'è nel Regno Unito, comunque.
2: Ok. Chiaro, chiaro.
3: Yes. Sono una chitarrista, cioè comunque vengo dagli assoli e dai riff dei Pink Floyd, quindi non lo diresti, però
2: che...
3: sì.
2: Ma in realtà, allora io ti direi, non sapendo quali sono i tuoi riferimenti, avrei detto più gli Strokes.
3: Anche sì, anche gli Strokes e dei The Cure, però forse più nell'ultimo... Cioè nell'ultimo anno, negli ultimi due anni. Prima ero molto più rockettara, cioè proprio prog, quasi prog.
2: Okay.
3: Cioè nei miei ascolti,
2: cioè, pezzi da sei minuti.
3: Pezzi da sei minuti, solo assoli, di solo ambiente, di reverberi, di chorus strani e di Moog.
2: Che però è una cosa che non fai adesso.
3: No, non è una cosa che non faccio, mi piace tanto suonare. Cioè non lo faccio nella mia musica, ma mi diverte un botto gemmare questo tipo di pezzi.
2: E allora, in questo brano che hai fatto uscire in questi giorni, è una tua lettera di amore verso il sud, no?
3: Sì.
2: È una cosa che mi chiedo tantissimo nell'ultimo periodo, è che c'è questo trend della vita lenta, no?
3: Mm.
2: Rappresenta soprattutto una certa parte d'Italia, in genere il sud.
3: Sì.
2: Come ti relazioni con questa cosa?
3: Io sono una che veramente vorrebbe vivere così. Cioè ho avuto difficoltà quando mi sono trasferita a Milano, perché da noi c'è davvero è così. Cioè noi davvero viviamo con latenza, però è una latenza positiva. Cioè Milano comunque c'è il stesso discorso della performance, della paura di fallire, di stare sempre appresso a, cioè di vedere l'altro. Questa cosa da noi a sud non c'è. Cioè noi siamo molto individualisti, ma nel senso buono. Cioè io tipo non guardo te perché ti devo arrivare.
2: Ok.
3: Guardo me perché io mi devo salvare. È questo.
2: Che però dall'altro lato non mi sembra una cosa necessariamente positiva, no?
3: In che senso?
2: Nel senso che se io devo pensare al fatto che mi devo salvare io, vuol dire che non ho neanche la possibilità di guardarmi intorno e vedere cosa c'è di diverso da quello che vivo io. Allora, perché allora, anch'io arrivo da un paesino molto piccolo del nord.
3: Spiegamela.
2: Però vedo proprio che c'è... io vedo proprio il lato dell'individualismo, quello brutto, no? Quindi io guardo solo quello che mi interessa, il mio amico che suona non lo vado ad ascoltare, a meno che non faccia Sanremo, e allora a quel punto è una cosa che accetto. Però finché quella cosa...
3: Sì, questo è vero.
2: Ok.
3: Sì, questo è vero. Io sicuramente ho fatto difficoltà comunque ad essere accettata, tra virgolette, come una che se n'è andata dal paesino per fare la cantante, cioè follia,
2: certo.
3: Cioè come dire... Voglio fare l'astronauta, cioè ti prendono per il culo. È così.
2: Forse l'astronauta è anche più accettato socialmente.
3: Sì, forse l'astronauta è anche più accettato. Però io sono troppo legata. Cioè, io amo il sud, e però me ne sono andata. Cioè, capito? È sempre c'è sempre questo dualismo che secondo me non toglierei mai da una persona che se n'è andata.
2: Cioè dici la complessità.
3: La complessità, proprio questo, cioè siamo troppo carnali e siamo, so come definirci. Cioè non se io dovessi pensare, no, agli stereotipi del milanese, no? Io il milanese me lo immagino come uno che sta con le AirPods in mezzo alla strada, che non guarda l'altro, ma dice devo fatturare.
2: Certo.
3: Cioè un po' mi viene in mente il video di The Verve, Bittersweet Symphony. Lui in mezzo alla strada che cammina e si scontra con le persone. Cioè per me questo è il milanese. E questa io mi sento, però io questa mi sentivo anche al sud. Cioè mi sentivo così in un posto in realtà che è tutto il contrario di quello che è.
2: Ti sentivi la persona che guarda gli altri che si spostano, ok.
3: No, io mi sentivo la persona, cioè l'incompresa, la pecora nera. In un mondo però troppo lento per me.
2: Ok. Cioè, sì. Ti capisco molto su questa cosa. E la risposta qual è?
3: Boh, la risposta è bello tornare al sud. Cioè, è bello ritrovarmi. Quando torno mi piace ritrovarmi. Però è anche bello viaggiare, è bello andare via, è bello guardare cosa c'è oltre il tuo naso.
2: Secondo me è molto bello anche il passaggio continuo, no?
3: Sì, è quello. Cioè, forse è quello che ti fa pure scrivere le canzoni e ti fa avere quella fotta, quella voglia di rivalsa, non lo so.
2: Il ragionamento logico, cioè logico no, non è vero, il ragionamento emotivo che faccio io è sempre, io quando torno nel mio paesino dico vabbè ma vaffanculo, io sono quello che fa le cose e quando sono a Milano penso non sono un consulente di Deloitte.
3: Esatto, anche io, anche io, però bene così, magari era così che doveva andare, cioè magari era scritto così.
2: Sì, forse ce lo siamo costruiti anche noi.
3: Sì. Mi piace pensare che qualcuno più grande di me l'abbia fatto al posto mio.
2: Ok.
3: Mi legittima.
2: E questi nuovi pezzi che stanno uscendo, chiaramente, immagino, saranno l'anticipo di una cosa che... di un disco, di un...
3: Sì. Lo possiamo dire, in autunno uscirà questo cavolo di disco.
2: Ok, non si può dire ancora il nome?
3: No, no? Il nome no, il nome no.
2: Ok, di cosa parlerà? Cosa vedremo dentro?
3: C'è tanta introspezione, tanta... Okay. Ecco, tanto... tante chiacchiere che mi sono posta guardandomi allo specchio e facendo avanti e indietro, come hai detto tu. Okay. Da un posto all'altro e da un sud a un nord.
2: Ok.
3: È stato molto terapeutico scrivere questo disco. A volte, quando mi dimentico di chi sono e chi sono stata, mi ascolto le mie canzoni e lo capisco.
2: Ok. E quando scrivi le cose che fai, poi dopo le sottoponi a qualcun altro prima di arrivare in una fase, qualcun altro non collaboratore, mm-hmm. dico, amici, parenti.
3: Oh no. Sì, sì. C'è la mia migliore amica a cui mando tutti i pezzi. Cioè, sento, cioè, lei è la prima che dico: oh, ho fatto sto hit, sentimela, oh, sentila. Lei è una che però ti dice la verità: cioè, se ti fa schifo una cosa, non te lo dice. Quindi la prendo proprio come metro di paragone.
2: Ok, e se ti dice che una cosa fa schifo,
3: non dice una cosa che fa schifo, dico, cioè, mi metto in discussione, però poi alla fine dico, se mi piace, mi piace, va bene così.
2: Ok, giusto.
3: Sì, sì.
2: Giusto. Ok, dicevi, quindi tanta introspezione e poi?
3: Tanta introspezione. Non voglio spoilerare tutto il tema, certo, del disco.
2: Ok.
3: Però posso dire che ci sono tanti pezzi che ti fanno pensare. Cioè, non sono pezzi che ascolti per ballare o perdere tempo, per non pensare. Cioè, se ascolti questo disco, non è il disco che ascolti quando vai a fare la spesa. Okay. Cioè, devi avere un momento, ci devi dedicare. Perché non è un disco facile, sicuramente.
2: Ok, cioè non è un disco d'ascolto disattento.
3: No, non è un disco d'ascolto disattento.
2: E quindi va in controtendenza rispetto a quello che stanno facendo tantissimi in questo periodo, no? Cioè, tutti vogliono la hit o la cosa fatta un po' mezza con le AI.
3: Sì, ma come dice De André, sempre in direzione ostinata e contraria.
2: E su questo, guarda, me lo tatuerei.
3: Pure io.
2: Ma... non so, qual è perché poi dopo è sempre molto bello parlare con qualcuno che ha questa visione del mondo, ma dall'altro lato mi chiedo, non hai paura di questa cosa?
3: Sì, ho paura, però allo stesso tempo mi fa felice essere me stesso. Cioè, non voglio rincorrere qualcosa che non sono per arrivare. Okay. Cioè, probabilmente starei anche peggio. Cioè, ora magari sicuramente ti devi scontrare con i numeri, con i successi degli altri, ok? Però probabilmente, anche se avessi successo con una cosa che non mi rispecchia, probabilmente sarei ancora peggio. Okay. Quindi questa è una mia scelta.
2: Ok, quindi Passaporti Caramelle, il disco che uscirà in autunno, e hai delle date?
3: Ho delle date, sì. Abbiamo Roma, facciamo il Nameless a Lecco, che è una figata. E facciamo, ora devo suonare a Parete, che è Caserta, provincia di Caserta, quindi vicino da me. Mi aspetto tutta la mia famiglia lì, okay, tutti i miei amici, non vedo l'ora. E poi altre sono in aggiornamento comunque.
2: Ok, va bene, grazie mille.
3: Grazie a voi.
2: Ligio Lì, io sono Johnny e questa

0: News.
1: Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo, niente di più.
2: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
3: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify. All of the hits from yesterday to today. Only

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuale.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci iscrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton, la più bella musica live suonata per Poliradio, la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
20: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
21: Se è una startup e hai fame di clienti, fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
22: Mi sento già molto più grande.
23: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

notte scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: come anche con l'alta marea.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
19: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
20: The hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

Sopravvivenza della specie, il titolo di sto romanzo. Un giro al porto quando fanno il contrabbando. Nascosto al buio, uno come me protegge il territorio. Gli altri giù al canile, occhi e ringhi pieni d'odio. Meglio farci un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare al caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio.